Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri. 1, 2, 3, 4.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 3 agosto. Ariete, la luna nel tuo segno ti restituisce energia, determinazione e voglia di ricominciare. È il momento giusto per prendere un'iniziativa. Toro, la giornata invita alla riflessione prima dell'azione. Venere ti sostiene e ti aiuta a vivere gli affetti con serenità. La serata porta un momento di tranquillità con il partner. Gemelli, Marte nel tuo segno ti rende instancabile, pieno di idee. Le occasioni non mancano, ma sarà importante scegliere con attenzione dove concentrare le energie. Cancro, Mercurio nel tuo segno favorisce dialoghi sinceri e chiarimenti importanti. Sul lavoro potresti ricevere una conferma. In serata la luna ti invita a prendere una posizione netta in amore. Leone, con Sole e Giove uniti nel tuo segno, sei tra i protagonisti del cielo. Carisma, fortuna e ottimismo ti accompagnano nelle decisioni importanti. Sarà una giornata magica. Vergine, Venere nel tuo segno rende più dolci i rapporti e valorizza il tuo fascino discreto. È una giornata ideale per prenderti cura di te stesso. Bilancia, la luna in Ariete potrebbe rendere più vivaci i rapporti di coppia. Evita di alimentare tensioni inutili. Nel lavoro arrivano idee interessanti. Scorpione, hai l'occasione di risolvere una questione pratica con maggiore facilità del previsto. L'intuito resta il tuo punto di forza. In amore servono piccoli gesti. Sagittario, il fuoco della luna in Ariete alimenta entusiasmo e spirito d'avventura. Giornata favorevole per i viaggi. Chi è single potrebbe vivere un incontro sorprendente. Capricorno, le responsabilità non mancano, ma oggi puoi affrontarle con maggiore serenità. Evita di irrigidirti. In famiglia c'è bisogno della tua presenza. Acquario, Marte in Gemelli stimola creatività e capacità comunicative. È il momento di proporre un'idea. Se vuoi, puoi fare quella telefonata che rimandi da tempo. Pesci, dopo il passaggio della luna nel tuo segno nei giorni scorsi, senti il bisogno di dare stabilità ai tuoi progetti. Sul lavoro è un giorno buono per riscuotere e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica succede.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS. Radio Domus
1: Novas. Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di lunedì 3 agosto, un robusto campo di alta pressione di origine africana continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Tempo stabile e soleggiato anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi. Durante le ore più calde potranno formarsi soltanto alcuni locali e temporanei addensamenti sui massicci montuosi, senza fenomeni significativi. Temperature. La nuova settimana inizierà all'insegna del caldo intenso, a causa della presenza dell'anticiclone africano. Le temperature massime potranno raggiungere valori compresi tra 37 e 39 gradi nelle zone interne, con picchi localmente superiori nelle pianure e nelle vallate maggiormente esposte. Valori leggermente più contenuti lungo le coste, dove però sarà in sensibile aumento il tasso di umidità, con condizioni di afa particolarmente accentuata. Venti. I venti soffieranno inizialmente deboli dai quadranti nord-orientali, risultando progressivamente in attenuazione e in successiva rotazione dai quadranti sud-orientali. Nel corso della giornata, la ventilazione potrà presentare qualche temporaneo rinforzo, soprattutto lungo le coste. Mari. Il mare di Sardegna, il canale di Sardegna e il Tirreno saranno generalmente poco mossi, con moto ondoso localmente in aumento fino mosso nei settori maggiormente esposti alla ventilazione. In sintesi, quella di lunedì sarà una giornata stabile e molto soleggiata, caratterizzata da temperature elevate e afa in aumento soprattutto lungo le coste. Queste erano le previsioni del tempo per la Sardegna. Continuate a seguirci sui canali Facebook e YouTube di ICNOS, la Sardegna in diretta.
2: Radio Domus Novas.
3: Radio Domus Novas.
4: Radio Domus Novas.
5: Radio Domus Novas.
6: Radio Domus Novas.
7: Radio Domus Novas.
8: Radio Domus Novas.
9: Radio Domus Novas.
10: Radio Domus Novas.
11: Radio Domus Novas.

Lunedì 3 agosto 2026 la Chiesa ricorda Santa Lidia di Filippi. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: l'invidia è come un granello di sabbia, piccolo eppure in grado di accecare. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nell'anno 8 in Dalmazia l'esercito romano di Tiberio sconfiggeva gli Illiri in rivolta. Il capo dei Breuci però veniva catturato da quello dei Desiziati, segno che la ribellione non era sedata. Nel 1492 Cristoforo Colombo partiva per il primo viaggio a ovest verso le Indie, salpando da Palos con 3 caravelle. Nel 1778 a Milano si inaugurava il Teatro alla Scala, progettato da Giuseppe Piermarini. Nel 1829 all'Académie d'Opéra di Parigi, prima assoluta per il Guglielmo Tell di Gioacchino Rossini. 90 anni fa, nel 1936, l'afroamericano Jesse Owens conquistava l'oro nei 100 metri piani alle Olimpiadi di Berlino. E nel 1952 il pilota della Ferrari Alberto Ascari vinceva il Gran Premio di Germania di Formula 1, avvicinandosi alla conquista del mondiale. Nel 1962 i minatori italiani, impegnati nella realizzazione del tunnel del Monte Bianco, completavano la propria metà dell'opera di scavo con 11 giorni di anticipo sulle squadre francesi. Nel 1975 entrava in commercio Pong, il ping pong elettronico da collegare al televisore, era il primo videogioco casalingo. Nel 1993, dopo il referendum che ha introdotto il sistema misto, l'Italia varava la nuova legge elettorale messa a punto da Sergio Mattarella, genericamente chiamata con il nomignolo di Mattarellum. Nel 2004 riapriva ai visitatori la base della Statua della Libertà a New York, chiusa dopo gli attentati dell'11 settembre 2001. E nel 2020 a Genova si inaugurava il nuovo viadotto Genova-San Giorgio, realizzato su un progetto donato da Renzo Piano dopo il crollo del Ponte Morandi di 2 anni prima. Sono nati il 3 agosto. Nel 1924 il giornalista e scrittore Piero Ottone. Nel 1941 il ginnasta oro olimpico Franco Menichelli, scomparso nel gennaio scorso. Nel 1944 il manager Vito Gamberale e nel 1950 il regista John Landis. Inoltre nascevano oggi anche i giornalisti Augusto Minzolini e Giorgio Terruzzi nel 1958, il rapper Bassi Maestro nel 1953, la principessa di Monaco Charlotte Casiraghi nel 1986 e Valeria Solesin, vittima dell'attentato a Bataclan di Parigi del 2015, nata in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 3 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 3 agosto. Ariete, la luna nel tuo segno ti restituisce energia, determinazione e voglia di ricominciare. È il momento giusto per prendere un'iniziativa. Toro, la giornata invita alla riflessione prima dell'azione. Venere ti sostiene e ti aiuta a vivere gli affetti con serenità. La serata porta un momento di tranquillità con il partner. Gemelli, Marte nel tuo segno ti rende instancabile, pieno di idee. Le occasioni non mancano, ma sarà importante scegliere con attenzione dove concentrare le energie. Cancro, Mercurio nel tuo segno favorisce dialoghi sinceri e chiarimenti importanti. Sul lavoro potresti ricevere una conferma. In serata la luna ti invita a prendere una posizione netta in amore. Leone, con Sole e Giove uniti nel tuo segno, sei tra i protagonisti del cielo. Carisma, fortuna e ottimismo ti accompagnano nelle decisioni importanti. Sarà una giornata magica. Vergine, Venere nel tuo segno rende più dolci i rapporti e valorizza il tuo fascino discreto. È una giornata ideale per prenderti cura di te stesso. Bilancia, la luna in Ariete potrebbe rendere più vivaci i rapporti di coppia. Evita di alimentare tensioni inutili. Nel lavoro arrivano idee interessanti. Scorpione, hai l'occasione di risolvere una questione pratica con maggiore facilità del previsto. L'intuito resta il tuo punto di forza. In amore servono piccoli gesti. Sagittario, il fuoco della luna in Ariete alimenta entusiasmo e spirito d'avventura. Giornata favorevole per i viaggi. Chi è single potrebbe vivere un incontro sorprendente. Capricorno, le responsabilità non mancano, ma oggi puoi affrontarle con maggiore serenità. Evita di irrigidirti. In famiglia c'è bisogno della tua presenza. Acquario, Marte in Gemelli stimola creatività e capacità comunicative. È il momento di proporre un'idea. Se vuoi, puoi fare quella telefonata che rimandi da tempo. Pesci, dopo il passaggio della luna nel tuo segno nei giorni scorsi, senti il bisogno di dare stabilità ai tuoi progetti. Sul lavoro è un giorno buono per riscuotere e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmitte catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma, che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo. Una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio, i faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia, si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo, di Stefano Boragini. Disponibile su Amazon.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio a pile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 3 agosto. Ariete, la luna nel tuo segno ti restituisce energia, determinazione e voglia di ricominciare. È il momento giusto per prendere un'iniziativa. Toro, la giornata invita alla riflessione prima dell'azione. Venere ti sostiene e ti aiuta a vivere gli affetti con serenità. La serata porta un momento di tranquillità con il partner. Gemelli, Marte nel tuo segno ti rende instancabile, pieno di idee. Le occasioni non mancano, ma sarà importante scegliere con attenzione dove concentrare le energie. Cancro, Mercurio nel tuo segno favorisce dialoghi sinceri e chiarimenti importanti. Sul lavoro potresti ricevere una conferma. In serata la luna ti invita a prendere una posizione netta in amore. Leone, con Sole e Giove uniti nel tuo segno, sei tra i protagonisti del cielo. Carisma, fortuna e ottimismo ti accompagnano nelle decisioni importanti. Sarà una giornata magica. Vergine, Venere nel tuo segno rende più dolci i rapporti e valorizza il tuo fascino discreto. È una giornata ideale per prenderti cura di te stesso. Bilancia, la luna in Ariete potrebbe rendere più vivaci i rapporti di coppia. Evita di alimentare tensioni inutili. Nel lavoro arrivano idee interessanti. Scorpione, hai l'occasione di risolvere una questione pratica con maggiore facilità del previsto. L'intuito resta il tuo punto di forza. In amore servono piccoli gesti. Sagittario, il fuoco della luna in Ariete alimenta entusiasmo e spirito d'avventura. Giornata favorevole per i viaggi. Chi è single potrebbe vivere un incontro sorprendente. Capricorno, le responsabilità non mancano, ma oggi puoi affrontarle con maggiore serenità. Evita di irrigidirti. In famiglia c'è bisogno della tua presenza. Acquario, Marte in Gemelli stimola creatività e capacità comunicative. È il momento di proporre un'idea. Se vuoi, puoi fare quella telefonata che rimandi da tempo. Pesci, dopo il passaggio della luna nel tuo segno nei giorni scorsi, senti il bisogno di dare stabilità ai tuoi progetti. Sul lavoro è un giorno buono per riscuotere e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole e ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di lunedì 3 agosto, un robusto campo di alta pressione di origine africana continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Tempo stabile e soleggiato anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi. Durante le ore più calde potranno formarsi soltanto alcuni locali e temporanei addensamenti sui massicci montuosi, senza fenomeni significativi. Temperature. La nuova settimana inizierà all'insegna del caldo intenso, a causa della presenza dell'anticiclone africano. Le temperature massime potranno raggiungere valori compresi tra 37 e 39 gradi nelle zone interne, con picchi localmente superiori nelle pianure e nelle vallate maggiormente esposte. Valori leggermente più contenuti lungo le coste, dove però sarà in sensibile aumento il tasso di umidità, con condizioni di afa particolarmente accentuata. Venti. I venti soffieranno inizialmente deboli dai quadranti nord-orientali, risultando progressivamente in attenuazione e in successiva rotazione dai quadranti sud-orientali. Nel corso della giornata, la ventilazione potrà presentare qualche temporaneo rinforzo, soprattutto lungo le coste. Mari. Il mare di Sardegna, il canale di Sardegna e il Tirreno saranno generalmente poco mossi, con moto ondoso localmente in aumento fino mosso nei settori maggiormente esposti alla ventilazione. In sintesi, quella di lunedì sarà una giornata stabile e molto soleggiata, caratterizzata da temperature elevate e afa in aumento soprattutto lungo le coste. Queste erano le previsioni del tempo per la Sardegna. Continuate a seguirci sui canali Facebook e YouTube di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Ogni giorno
1: musica,
0: voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novas.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 3 agosto. Ariete, la luna nel tuo segno ti restituisce energia, determinazione e voglia di ricominciare. È il momento giusto per prendere un'iniziativa. Toro, la giornata invita alla riflessione prima dell'azione. Venere ti sostiene e ti aiuta a vivere gli affetti con serenità. La serata porta un momento di tranquillità con il partner. Gemelli, Marte nel tuo segno ti rende instancabile e pieno di idee. Le occasioni non mancano, ma sarà importante scegliere con attenzione dove concentrare le energie. Cancro, Mercurio nel tuo segno favorisce dialoghi sinceri e chiarimenti importanti. Sul lavoro potresti ricevere una conferma. In serata la luna ti invita a prendere una posizione netta in amore. Leone, con Sole e Giove uniti nel tuo segno, sei tra i protagonisti del cielo. Carisma, fortuna e ottimismo ti accompagnano nelle decisioni importanti. Sarà una giornata magica. Vergine, Venere nel tuo segno rende più dolci i rapporti e valorizza il tuo fascino discreto. È una giornata ideale per prenderti cura di te stesso. Bilancia, la luna in Ariete potrebbe rendere più vivaci i rapporti di coppia. Evita di alimentare tensioni inutili. Nel lavoro arrivano idee interessanti. Scorpione, hai l'occasione di risolvere una questione pratica con maggiore facilità del previsto. L'intuito resta il tuo punto di forza. In amore servono piccoli gesti. Sagittario, il fuoco della luna in Ariete alimenta entusiasmo e spirito d'avventura. Giornata favorevole per i viaggi. Chi è single potrebbe vivere un incontro sorprendente. Capricorno, le responsabilità non mancano, ma oggi puoi affrontarle con maggiore serenità. Evita di irrigidirti, in famiglia c'è bisogno della tua presenza. Acquario, Marte in Gemelli stimola creatività e capacità comunicative. È il momento di proporre un'idea. Se vuoi, puoi fare quella telefonata che rimandi da tempo. Pesci, dopo il passaggio della luna nel tuo segno nei giorni scorsi, senti il bisogno di dare stabilità ai tuoi progetti. Sul lavoro è un giorno buono per riscuotere e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: È caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Lunedì 3 agosto 2026, la Chiesa ricorda Santa Lidia di Filippi. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: l'invidia è come un granello di sabbia, piccolo eppure in grado di accecare. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nell'anno 8 in Dalmazia l'esercito romano di Tiberio sconfiggeva gli Illiri in rivolta. Il capo dei Breuci però veniva catturato da quello dei Desiziati, segno che la ribellione non era sedata. Nel 1492 Cristoforo Colombo partiva per il primo viaggio a ovest verso le Indie, salpando da Palos con 3 caravelle. Nel 1778 a Milano si inaugurava il Teatro alla Scala, progettato da Giuseppe Piermarini. Nel 1829 all'Académie d'Opéra di Parigi, prima assoluta per il Guglielmo Tell di Gioacchino Rossini. 90 anni fa, nel 1936, l'afroamericano Jesse Owens conquistava l'oro nei 100 metri piani alle Olimpiadi di Berlino. E nel 1952 il pilota della Ferrari Alberto Ascari vinceva il Gran Premio di Germania di Formula 1, avvicinandosi alla conquista del mondiale. Nel 1962 i minatori italiani, impegnati nella realizzazione del tunnel del Monte Bianco, completavano la propria metà dell'opera di scavo con 11 giorni di anticipo sulle squadre francesi. Nel 1975 entrava in commercio Pong, il ping pong elettronico da collegare al televisore, era il primo videogioco casalingo. Nel 1993, dopo il referendum che ha introdotto il sistema misto, l'Italia varava la nuova legge elettorale messa a punto da Sergio Mattarella, genericamente chiamata con il nomignolo di Mattarellum. Nel 2004 riapriva ai visitatori la base della Statua della Libertà a New York, chiusa dopo gli attentati dell'11 settembre 2001. E nel 2020 a Genova si inaugurava il nuovo viadotto Genova-San Giorgio, realizzato su un progetto donato da Renzo Piano dopo il crollo del Ponte Morandi di 2 anni prima. Sono nati il 3 agosto. Nel 1924 il giornalista e scrittore Piero Ottone. Nel 1941 il ginnasta oro olimpico Franco Menichelli, scomparso nel gennaio scorso. Nel 1944 il manager Vito Gamberale e nel 1950 il regista John Landis. Inoltre nascevano oggi anche i giornalisti Augusto Minzolini e Giorgio Terruzzi nel 1958, il rapper Bassi Maestro nel 1953, la principessa di Monaco Charlotte Casiraghi nel 1986 e Valeria Solesin, vittima dell'attentato a Bataclan di Parigi del 2015, nata in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 3 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
5: 2 minuti.
6: Estate!
5: Un libro.
7: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma, che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo. una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio, i faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia, si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo, di Stefano Boragini. Disponibile su Amazon.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Ben ritrovati al nostro approfondimento Pianetology Reporter. Dunque parleremo di biodiversità e di cambiamenti climatici, due argomenti che sono molto di attualità. Lo faremo con un esperto in materia, preparatissimo, lui è Michele Zanetti, subito il nostro servizio dal Campalto Venezia, siamo proprio a due passi dalla città lagunare, intervistato in occasione di un convegno, vediamo.
1: Ecco, qui con noi Michele Zanetti, una spiegazione eccellente questa sera. Abbiamo visto qui in conferenza tante problematiche legate all'ambiente, alla tutela dell'ambiente. Ecco, innanzitutto se ci può parlare un attimo della vostra associazione, che è storica del territorio qui del Veneto orientale.
2: La nostra associazione è nata 52 anni fa, precisamente nell'aprile del 1974, con finalità innanzitutto di divulgazione culturale, quindi di divulgazione della cultura naturalistica, ma anche della difesa della biodiversità territoriale. E quindi abbiamo sostenuto la battaglia per l'istituzione dei parchi naturali, abbiamo lavorato moltissimo con le scuole e abbiamo realizzato un centro didattico naturalistico che ospita circa 4.000 visitatori scolari ogni anno, che si chiama Il Pendolino e che è tuttora attivo. Ora, l'associazione è un'associazione di volontariato, chiaramente. Abbiamo prodotto anche una bibliografia corposa documentando la ricca biodiversità territoriale. Però stiamo soffrendo la situazione che riguarda tutte le associazioni di volontariato novecentesche, a cui i giovani non prestano più l'attenzione che noi speravamo.
1: E infatti anche qui in conferenza non vedo giovani, ecco, manca la presenza giovanile, come mai secondo lei?
2: Ma i giovani si accontentano del virtuale e quindi i social sono la realtà che ritengono essere tale. In realtà, qui è un gioco di parole, la loro realtà territoriale sta intorno ai luoghi in cui vivono. Però sembra che siano completamente estranei a questo contesto, al punto da non conoscere neppure l'identità bioecologica del proprio territorio. E questo è un limite che peserà soprattutto sul futuro di queste zone, perché probabilmente i giovani se ne distaccheranno e non concorreranno ad elaborare le strategie di conservazione che invece sarebbero necessarie.
1: Assolutamente sì, proprio dei territori, quello che noi stiamo notando anche qui in Alto Adriatico, di una continua cementificazione anche in zone dove i terreni sono più bassi rispetto al livello del mare. Ecco, questo che cosa potrà provocare, quali conseguenze in caso di avversità meteo?
2: Noi abbiamo ormai un'esperienza consolidata, anche per effetto degli eventi meteoclimatici estremi, su cosa significhi impermeabilizzare grandi superfici. Eppure, nonostante questo, e nonostante tutto il progresso e i problemi che ne sono derivati, continuiamo con queste scelte. Il Bosco dello Sport è un esempio chiarissimo, insomma, ci sono ettari ed ettari di parcheggi che chiamano bosco semplicemente perché ci sono gli alberi nelle aiuole sparti traffico, ma che del bosco non ha assolutamente nulla. E questi saranno problemi del futuro in ragione del fatto che il riscaldamento globale sta determinando eventi che sono sempre meno controllabili e quindi, per quanto studino soluzioni che a loro avviso sono adeguate, tra qualche anno non lo saranno più e ne deriveranno gravi problemi economici.
1: Ecco, questa zona è anche nota perché storicamente era piena di boschi, soprattutto la parte orientale della regione. Mi viene in mente ad esempio il bosco di Cessalto, ecco, vicino abbiamo la località Ceggia, che per noi ci ricorda un mini esodo toscano dei nostri nonni, diciamo, che vennero per motivi di lavoro poi dalla Val di Chiana in Veneto orientale, proprio lì a Ceggia, ecco. E questo bosco qui è quello che è rimasto di una lunga serie di boschi, insomma, foreste proprio.
2: Sì, dobbiamo pensare che a fine Ottocento la stessa Mestre era circondata da realtà forestali importanti. Basta verificare sulle cartine topografiche del territorio per avere la percezione di questo patrimonio forestale che è stato distrutto con la Prima Guerra Mondiale. Attualmente, e grazie ai contributi europei, da soli non l'avremmo mai fatto, abbiamo ricostruito un certo patrimonio forestale. Il solo comune di Sanstino ha realizzato 108 ettari di nuovo bosco, che ormai ha 30 anni e che sta già producendo evidenti benefici sul territorio, di carattere idrogeologico, in termini di biodiversità, di qualità del paesaggio, eccetera. Certo è che questi nuovi boschi stentano ad assumere i caratteri bioecologici dei boschi storici tipo Cessalto perché mancano alcune componenti, tipo la fioritura del sottobosco, cioè le piante tipiche del sottobosco di Cessalto raccontano la storia naturale degli ultimi 6.000 anni, ma in questi nuovi boschi non ci sono. Per cui dobbiamo insistere nella creazione di una rete forestale che metta in connessione i boschi storici con quelli attuali, in modo tale che questi organismi possano migrare spontaneamente nelle nuove realtà.
1: Ecco, la biodiversità, lei ha toccato questo argomento oggi dando anche molto spazio. Quello che mi ha colpito, la famosa zanzara tigre che una volta non c'era e che io ricordo circa dal 99-2000 è presente e devo dire che di giorno non si può stare in giardino, assolutamente. Ricordo in quei periodi prima di questa cosa noi si era fuori all'ombra a mangiare il gelato, a bere il tè, insomma in compagnia anche con i vicini di casa. Oggi vedi tutti questi giardini, bei dondoli fuori, però non c'è nessuna persona. Da dove è venuta questa zanzara cosiddetta grigia tigre?
2: La zanzara tigre ci è stata donata, tra virgolette, dall'Estremo Oriente con l'acqua di ristagno nei pneumatici da rigenerare.
1: Allora è vera questa cosa qui, che io non ci credevo molto, è vero, me lo conferma.
2: Le larve di zanzara tigre sono arrivate con questo mezzo. Ed essendo una specie forestale, si insedia chiaramente nelle aree anche urbane dotate di verde, per cui determinati giardini, soprattutto se sono ricchi, hanno questo limite fortissimo, siccome sono attive di giorno e praticamente sono complementari alle nostre zanzare che sono attive al crepuscolo e di notte, non si può più scendere in giardino e goderselo come si dovrebbe. Ma questa è soltanto una delle decine e decine di specie alloctone che abbiamo introdotto e che rappresentano un grave limite ecologico nel nostro territorio.
1: Ecco, un'ultima cosa, io ricordo anche i rospetti, i rospi che si vedevano di sera sui marciapiedi, proprio lì nella nostra zona Montepulciano, arrivavano anche di grosse dimensioni, alcuni erano veramente grossi che stavano sulle due mani e arrivavano poi vicino lì alla stazione, andavano sui binari. Ecco, oggi non si vedono più, cosa possiamo dire su questo in finale, giusto per completare?
2: Beh, possiamo dire innanzitutto che gli anfibi sono formidabili indicatori di qualità dell'ambiente, della qualità biochimica dell'ambiente, quindi se sono scomparsi i rospi smeraldini, che sono i rospi più antropofili, cioè quelli che occupavano l'ambiente urbano in sostanza, questo è un segnale preoccupante. Probabilmente la loro scomparsa è dovuta al diserbo chimico dei marciapiedi, che viene fatto con una certa regolarità dagli enti pubblici, i quali non hanno minimamente valutato le conseguenze, ma hanno semplicemente scelto la scorciatoia che consentiva risparmi economici per effettuare un'operazione di manutenzione dell'ambiente urbano. E però non sono scomparsi solo i rospi smeraldini, ma anche le rane verdi della campagna. E questo è un altro segnale molto preoccupante che riguarda il degrado e la qualità delle acque di superficie.
1: Ci vuole ricordare la sua associazione, giusto per fare un po' di pubblicità, mi sembra il Mino è stato così gentile a darci queste informazioni.
2: Grazie, è l'Associazione Naturalistica San Donatese, che si trova in internet www.associazionenaturalistica.it, con un ricco sito nel quale sono riportate le nostre attività, le nostre pubblicazioni e i nostri progetti. Grazie.
1: Ringrazio tanto, le auguro buon lavoro, è stato gentilissimo.
2: Grazie, grazie a voi.
0: Ripeniamo da studio, ringrazio per queste informazioni Michele Zanetti, grazie anche a voi che ci avete seguito, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 3 agosto. Ariete, la luna nel tuo segno ti restituisce energia, determinazione e voglia di ricominciare. È il momento giusto per prendere un'iniziativa. Toro, la giornata invita alla riflessione prima dell'azione. Venere ti sostiene e ti aiuta a vivere gli affetti con serenità. La serata porta un momento di tranquillità con il partner. Gemelli, Marte nel tuo segno ti rende instancabile, pieno di idee. Le occasioni non mancano, ma sarà importante scegliere con attenzione dove concentrare le energie. Cancro, Mercurio nel tuo segno favorisce dialoghi sinceri e chiarimenti importanti. Sul lavoro potresti ricevere una conferma. In serata la luna ti invita a prendere una posizione netta in amore. Leone, con Sole e Giove uniti nel tuo segno, sei tra i protagonisti del cielo. Carisma, fortuna e ottimismo ti accompagnano nelle decisioni importanti. Sarà una giornata magica. Vergine, Venere nel tuo segno rende più dolci i rapporti e valorizza il tuo fascino discreto. È una giornata ideale per prenderti cura di te stesso. Bilancia, la luna in Ariete potrebbe rendere più vivaci i rapporti di coppia. Evita di alimentare tensioni inutili. Nel lavoro arrivano idee interessanti. Scorpione, hai l'occasione di risolvere una questione pratica con maggiore facilità del previsto. L'intuito resta il tuo punto di forza. In amore servono piccoli gesti. Sagittario, il fuoco della luna in Ariete alimenta entusiasmo e spirito d'avventura. Giornata favorevole per i viaggi. Chi è single potrebbe vivere un incontro sorprendente. Capricorno, le responsabilità non mancano, ma oggi puoi affrontarle con maggiore serenità. Evita di irrigidirti. In famiglia c'è bisogno della tua presenza. Acquario, Marte in Gemelli stimola creatività e capacità comunicative. È il momento di proporre un'idea. Se vuoi, puoi fare quella telefonata che rimandi da tempo. Pesci, dopo il passaggio della luna nel tuo segno nei giorni scorsi, senti il bisogno di dare stabilità ai tuoi progetti. Sul lavoro è un giorno buono per riscuotere e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

0: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo te dici.
1: Buongiorno, state ascoltando Radio Domus Novas.

Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare

0: fare tutto io, dai.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa, all'altezza dello svincolo di Serdiana, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di lunedì 3 agosto, un robusto campo di alta pressione di origine africana continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Tempo stabile e soleggiato anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi. Durante le ore più calde potranno formarsi soltanto alcuni locali e temporanei addensamenti sui massicci montuosi, senza fenomeni significativi. Temperature. La nuova settimana inizierà all'insegna del caldo intenso, a causa della presenza dell'anticiclone africano. Le temperature massime potranno raggiungere valori compresi tra 37 e 39 gradi nelle zone interne, con picchi localmente superiori nelle pianure e nelle vallate maggiormente esposte. Valori leggermente più contenuti lungo le coste, dove però sarà in sensibile aumento il tasso di umidità, con condizioni di afa particolarmente accentuata. Venti. I venti soffieranno inizialmente deboli dai quadranti nord-orientali, risultando progressivamente in attenuazione e in successiva rotazione dai quadranti sud-orientali. Nel corso della giornata, la ventilazione potrà presentare qualche temporaneo rinforzo, soprattutto lungo le coste. Mari. Il mare di Sardegna, il canale di Sardegna e il Tirreno saranno generalmente poco mossi, con moto ondoso localmente in aumento fino mosso nei settori maggiormente esposti alla ventilazione. In sintesi, quella di lunedì sarà una giornata stabile e molto soleggiata, caratterizzata da temperature elevate e afa in aumento soprattutto lungo le coste. Queste erano le previsioni del tempo per la Sardegna. Continuate a seguirci sui canali Facebook e YouTube di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Lunedì 3 agosto 2026 la Chiesa ricorda Santa Lidia di Filippi. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: l'invidia è come un granello di sabbia, piccolo eppure in grado di accecare. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nell'anno 8 in Dalmazia l'esercito romano di Tiberio sconfiggeva gli Illiri in rivolta. Il capo dei Breuci però veniva catturato da quello dei Desiziati, segno che la ribellione non era sedata. Nel 1492 Cristoforo Colombo partiva per il primo viaggio a ovest verso le Indie, salpando da Palos con 3 caravelle. Nel 1778 a Milano si inaugurava il Teatro alla Scala, progettato da Giuseppe Piermarini. Nel 1829 all'Académie d'Opéra di Parigi, prima assoluta per il Guglielmo Tell di Gioacchino Rossini. 90 anni fa, nel 1936, l'afroamericano Jesse Owens conquistava l'oro nei 100 metri piani alle Olimpiadi di Berlino. E nel 1952 il pilota della Ferrari Alberto Ascari vinceva il Gran Premio di Germania di Formula 1, avvicinandosi alla conquista del mondiale. Nel 1962 i minatori italiani, impegnati nella realizzazione del tunnel del Monte Bianco, completavano la propria metà dell'opera di scavo con 11 giorni di anticipo sulle squadre francesi. Nel 1975 entrava in commercio Pong, il ping pong elettronico da collegare al televisore, era il primo videogioco casalingo. Nel 1993, dopo il referendum che ha introdotto il sistema misto, l'Italia varava la nuova legge elettorale messa a punto da Sergio Mattarella, genericamente chiamata con il nomignolo di Mattarellum. Nel 2004 riapriva ai visitatori la base della Statua della Libertà a New York, chiusa dopo gli attentati dell'11 settembre 2001. E nel 2020 a Genova si inaugurava il nuovo viadotto Genova-San Giorgio, realizzato su un progetto donato da Renzo Piano dopo il crollo del Ponte Morandi di 2 anni prima. Sono nati il 3 agosto. Nel 1924 il giornalista e scrittore Piero Ottone. Nel 1941 il ginnasta oro olimpico Franco Menichelli, scomparso nel gennaio scorso. Nel 1944 il manager Vito Gamberale e nel 1950 il regista John Landis. Inoltre nascevano oggi anche i giornalisti Augusto Minzolini e Giorgio Terruzzi nel 1958, il rapper Bassi Maestro nel 1953, la principessa di Monaco Charlotte Casiraghi nel 1986 e Valeria Solesin, vittima dell'attentato a Bataclan di Parigi del 2015, nata in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 3 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Nova.
2: Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
3: Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

0: Allora è pronta, signorina?
1: Sì, maestro.
0: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così. Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowie, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

0: Questa è. Questa è. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la radio. Devo fare tutto io, dai.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma, che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo. Una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio. I faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia, si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo, di Stefano Boragini. Disponibile su Amazon.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 3 agosto. Ariete, la luna nel tuo segno ti restituisce energia, determinazione e voglia di ricominciare. È il momento giusto per prendere un'iniziativa. Toro, la giornata invita alla riflessione prima dell'azione. Venere ti sostiene e ti aiuta a vivere gli affetti con serenità. La serata porta un momento di tranquillità con il partner. Gemelli, Marte nel tuo segno ti rende instancabile, pieno di idee. Le occasioni non mancano, ma sarà importante scegliere con attenzione dove concentrare le energie. Cancro, Mercurio nel tuo segno favorisce dialoghi sinceri e chiarimenti importanti. Sul lavoro potresti ricevere una conferma. In serata la luna ti invita a prendere una posizione netta in amore. Leone, con Sole e Giove uniti nel tuo segno, sei tra i protagonisti del cielo. Carisma, fortuna e ottimismo ti accompagnano nelle decisioni importanti. Sarà una giornata magica. Vergine, Venere nel tuo segno rende più dolci i rapporti e valorizza il tuo fascino discreto. È una giornata ideale per prenderti cura di te stesso. Bilancia, la luna in Ariete potrebbe rendere più vivaci i rapporti di coppia. Evita di alimentare tensioni inutili. Nel lavoro arrivano idee interessanti. Scorpione, hai l'occasione di risolvere una questione pratica con maggiore facilità del previsto. L'intuito resta il tuo punto di forza. In amore servono piccoli gesti. Sagittario, il fuoco della luna in Ariete alimenta entusiasmo e spirito d'avventura. Giornata favorevole per i viaggi. Chi è single potrebbe vivere un incontro sorprendente. Capricorno, le responsabilità responsabilità non mancano, ma oggi puoi affrontarle con maggiore serenità. Evita di irrigidirti, in famiglia c'è bisogno della tua presenza. Acquario, Marte in Gemelli stimola creatività e capacità comunicative, è il momento di proporre un'idea. Se vuoi puoi fare quella telefonata che rimandi da tempo. Pesci, dopo il passaggio della luna nel tuo segno nei giorni scorsi, senti il bisogno di dare stabilità ai tuoi progetti. Sul lavoro è un giorno buono per riscuotere e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Grande soddisfazione per Elton John, che ha scritto sui suoi social: non riesco nemmeno a immaginare di quanti viaggi, di quante feste e karaoke abbia fatto parte Don't Go Break My Heart. Eh sì, perché ha raggiunto e superato il miliardo di stream questo brano del 1976 cantato in duetto con Kiki D. Ebbe veramente un grande consenso di pubblico già all'epoca e fu il primo brano per quanto riguarda Elton John al primo posto nella classifica inglese, raggiunse il terzo posto anche qui in Italia. Beh, ebbe veramente grande successo e ancora oggi è canticchiata e ballata veramente da tutti. Un ben ritrovati a tutti voi. Sì, abbiamo fatto il saltino indietro nel tempo, ma a breve ci sarà anche la musica del momento, le quattro chiacchiere e tantissime altre cose da non perdere. Tutto questo naturalmente qui. Andiamo in sigla.
1: Troppo forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un cazzo da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo forti con Alex De Sì.

0: amore.
1: Oh, dicono tutti che c'è la crisi, ma poi...
2: Ma poi che?
1: Ma poi partono tutti, vanno in vacanza, vanno de fora 15 giorni, 20 giorni e vogliono anche mangia bene, spendino.
3: A quanto pare la voglia di partire è alle stelle. Oltre il 90% degli italiani dichiara di voler mantenere o aumentare il budget viaggi in questo 2026. Dopo anni di incertezze, la priorità è tornare a fare esperienze. Gli italiani sono pronti a spendere di più, ma solo se c'è un'esperienza dietro. Colazione inclusa, 45% la mette tra le priorità. La spa, il centro benessere, il 40%, cena gourmet, il 27%, non è più camera più letto, è come mi fa sentire quel posto. E cresce sempre di più anche la scelta di B&B, agriturismi, hotel, boutique, strutture gestite da famiglie. Il motivo? Autenticità. Si cerca il contatto con chi vive il posto.
4: Troppo forte!

0: forti.
1: Sa roba, sound check. Prove di successo.
2: Appuntamento del sound check con Evan che ci propone il nuovo singolo KO.

0: Evan ci ha proposto il nuovo singolo KO, brano dal forte impatto emotivo che racconta quel momento in cui, per amore, si finisce per mettere da parte la propria identità, i propri sogni e le proprie ambizioni, fino a sentirsi svuotato.
1: Sassa roba, sassa roba, sassa soundcheck,
2: soundcheck, prove di successo.
3: Das Omen.
4: Stinio, senti anche tu quello che sento io?
5: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
4: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
0: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: Un grazie a Stefano Calisto che questa volta col saltino indietro nel tempo è andato all'anno 1984 con Wall Boys e dei Duran Duran, uno dei brani più celebri e costosi degli anni 80 e caratterizzato anche da un videoclip ai limiti del pericolo, perché oltre che essere costato tanto il videoclip, oltre $1 milione, una cifra veramente record per l'epoca, era stato anche rischioso perché Simon Le Bon rischiò di annegare sul set. Loro ebbero un grande successo qui in Italia, sì, perché il brano arrivò nel 1985 anche qui in Italia, loro furono super ospiti a Sanremo, le ragazzine dell'epoca in delirio per loro. Ancora un grazie per averci scelto, la musica continua e torniamo alla musica di giorni nostri.
1: Troppo forti!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

Sì, il mondo animale è fantastico. C'è l'uccello delle tempeste che usa il vento come GPS. Sì, l'ISPRA ha pubblicato uno studio. Il più piccolo uccello marino del Mediterraneo, uccello delle tempeste, durante l'incubazione fa viaggi lunghissimi per cercare il cibo. Usa in modo strategico i venti e segue le scie olfattive per orientarsi e tornare al nido. Un compromesso energetico pazzesco pur di farcela. Sono veramente affascinato dal mondo animale, certe cose ragazzi veramente fantastiche. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio, qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età. La musica dei big come Gabri Ponte e Jovanotti, ma ora arriva anche la musica degli emergenti. Ascoltateli bene, sono veramente molto bravi. I Shun. Troppo forte.

0: da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età, e abbiamo un orecchio attento anche alla musica degli emergenti. Ma ora orecchio, amiche e amici all'ascolto, perché arriva la nostra Daria con i suoi consigli.
1: Troppo forti!
2: I consigli di Daria.
3: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Torta sempre fresca. Per mantenere fresca la torta, ponete mezza mela sul piatto dove tenete la torta, quindi copritelo. Mettete una fetta di pane fresco sul lato tagliato della torta, bloccandola con uno stuzzicadenti. Anche questo trucchetto impedirà al dolce di seccare velocemente. Come utilizzare gli avanzi di riso? Con il riso bianco, riso e latte che avete avanzato, potete preparare un buon dolce. Aggiungete al riso uova, zucchero, uvetta e cannella, amalgamatevili bene e cuocete il composto a bagnomaria in uno stampo per budino. In alternativa fatene delle crocchette che, una volta fritte, potete spolverizzare con un po' di zucchero semolato. Il risotto allo zafferano avanzato è ideale invece per preparare al volo una frittata. Aggiungete al risotto uova, formaggio grattugiato e noce moscata. Mescolate e cuocete in padella finché si forma da entrambi i lati una crosticina croccante. Con lo stesso impasto si ottengono anche delle crocchette da friggere in olio extravergine d'oliva.
1: Troppo forti.

0: e quattro chiacchiere con gli emergenti e big della musica italiana.
1: Sì, siamo pronti a fare quattro chiacchiere, non ci sono riuscito a mandare un messaggio, non ho fatto in tempo, sto invecchiando. Clara, ci sei?
2: Ci sono, carissimo, ci sono.
1: Come va, Clara? Tutto bene?
2: Tutto bene, un po' accaldati, ma ti dirò, a me piace il caldo, adesso ero fuori, mi sono andata a prendere un gelato e sentivo questo sole, ho detto, ma io mi fermo un po' sotto il sole. E la gente mi guarda terrorizzata.
1: Perché lì c'è il brasiliero che sta dentro di te, o sbaglio?
2: È vero, è verissimo. Il brasiliero, mi ricordo da bambina che andavo, posso anche raccontare questo, certo. Poi nell'intervista, parlando del caldo, da bambina andavo al cinema a piedi, a quello delle due, no? Ma avevo 10 anni, si andava da solo, oggi pericoloso, bambini soli in giro.
1: Sì.
2: Ma mi ricordo questo sole caldo e mi piaceva, no? Uh-huh. Allora ho questi bei ricordi, mi piace il caldo, insomma.
1: Ma non siamo qui per i ricordi, siamo qui per il presente, cara mia. So che stai facendo tantissime cose, eh?
2: Sì, molte cose.
1: raccontaci.
2: Allora, io ho fatto questo brano Bairami Amor perché la mia vena latina, no? Mm. È una vena che balla, io adoro ballare, ma purtroppo non è sempre facile trovare il compagno che balla come te. E niente, questa musica piace, Baila Mi Amore, in spagnolo, perché io parlo 5 lingue, allora una volta compongo una musica in spagnolo, un'altra volta in francese, italiano, portoghese e via dicendo. E allora mi piace moltissimo variare anche, infatti non sono una persona monotona nel modo di comporre musica, ecco, e allora è bello passare da questa, poi da, per esempio, una canzone che i fans mi hanno chiesto di fare per Clara, no?
1: Certo.
2: Clara Pina. E io ho detto, ah, che strano, però l'ho fatta.
1: L'hai fatta, ecco. Hai fatto bene, Clara. Oh, ascolta, ma ancora fai serate con la musica anche che ci ricordiamo noi come Lady Oscar?
2: Certo, io faccio dei veri e propri concerti con 12-14 pezzi, perché sennò diventa troppo lungo, si supera le 2 ore. E l'ultima volta in un teatro a Casale Monferrato è stato bellissimo. Poi il service era meraviglioso, perché anche questo conta, no?
1: La certo.
2: Persona che sa mandare il videoclip giusto, che sa tenere i volumi, perché è chiaro che c'è una base, c'è una voce e un microfono. E lì ho visto gente piangere, tutti cantando insieme,

0: e io poi intercalo ogni 2-3 brani uno nuovo, no? Che ormai loro conoscono, i miei fans, no? Tipo Supereroi, Lady Clara, e adesso farò anche Baila Mi Amor.
1: Baila Mi Amor, che ora ascoltiamo e poi dopo continuiamo la chiacchierata. Ragazzi, preparatevi che si balla.

0: Balla balla, mi amor, qui all'interno di Troppo Forti c'è Clara Serena. Ascolta, ma raccontaci un po' cosa stai combinando oltre a queste serate, queste canzoni, altre cose in programma?
1: Allora, il programma è sempre composizioni, comporre musiche nuove. Adesso ne ho tre che devo riuscire a trovarmi con gli arrangiatori per spiegare a loro, cantare, e così si possono organizzare. A me piace moltissimo essere in sala insieme, far partire il momento dell'insieme in sala con loro. Non mi piace mandare il brano cantato e poi fanno quello che vogliono, perché io sono molto esigente. Allora dico no, voglio qui, e poi loro propongono, no? Per esempio dicono: ma tu pensi che qui possa andare una chitarra, come la vedi, eccetera. E io, per cosa incredibile, ho già tutto in testa. E dunque dico: guarda, qui mi ricordo questo Lady Clara, no? Che ti ho, credo che sono riuscita a mandarti poco fa. E loro, il ragazzo ha detto: ma io farei una cosa molto così dance, no? All'inizio. Io ho detto: vabbè, fai, e io lo porto a casa a sentire. Arrivo a casa e dico: no, non c'entra niente. Torno in sala e dico: vai a vedere il suono dell'oboe. E lui fa: ma cosa c'entra? C'entra, dico, c'entra. Infatti poi, quando manderai Lady Clara, vedrai che bel inizio, tutto il brano, bellissimo. E lui poi si è ravveduto e ha detto: ma hai ragione. È venuta sta cosa un po' classica, ma allo stesso tempo moderna, no? Per cui bello, bello. E così si fanno tante cose. Poi mi piace scrivere poesie, per cui ogni tanto preparo la pagina di un presunto possibile libro di poesie. Poi...
0: ma lo sai che qui da noi l'artista che fa le quattro chiacchiere con me deve pagare pegno? Ci canti così live a cappella un pezzetto di una canzone, quella che vuoi tu, tua.
1: Ah, quello che voglio io?
0: Sì.
1: Allora, supereroi è: lo so che sembro anche fuori di testa, in compagnia del mio strepitoso eroe, la sua forza mi travolge di colpo, finisco dentro un mondo magico così, così, così, dal sogno vedo la realtà, aire, aire, trasformo tutto insieme a te.
0: L'applauso, tutto per te, complimenti, grazie. Grazie di questo bel regalo, eh. Ascolta,
1: grazie anche a voi.
0: Grazie a te. Allora, raccontaci un attimino dove possiamo ascoltare tutto quello che combini, quello che fai.
1: Per sapere, conoscere, ascoltare qualcosa in più di quello che ho fatto anche ultimamente, anche i brani classici, io ho un canale YouTube, no? E questo canale è molto semplice: chiocciola Clara Serena 5058. Se tu metti questo su Google,
0: sì,
1: o YouTube, viene fuori il mio canale con molti diciamo così, quasi tutti i videoclip con musiche nuove in inglese, in spagnolo, in portoghese. E c'è una canzone che ho mandato in questi giorni, che è una che l'ho fatta molto bella. Emmanuel De Peppe, quello dei The Eyes, ha voluto fare il duetto con me perché gli piaceva molto la canzone. E così sono andata anche a New York a fare questo video, che poi si vede nel videoclip, no? Nel mio canale. E abbiamo fatto questi video, riprese per strada, e poi c'è il montaggio, eccetera, molto carino. E dunque sono molto contenta di aver anche avuto lui come ospite nel mio brano.
0: Esatto, una bella cosa.
1: Bello.
0: Ok, io ti ringrazio Clara e ti do appuntamento alla prossima allora.
1: Molto bene.
0: Buona estate.
1: Buona estate anche a te e a tutti gli ascoltatori di questa bellissima radio.
0: Ciao, alla prossima.
1: Alla prossima, ciao.
2: Troppo forti con Alex De Sì.
3: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus.

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
0: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: Troppo forti! Troppo forti con Alex De Sì.

0: troppo forti.
1: Arrivano anche le notizie strane, quelle curiose e particolari dal mondo. Avete voglia di sposarvi non nella solita chiesa, ma in un posto preciso?
2: Ah, oh, bello. Oh, un giorno quando ci sposeremo, cara, verremo qui, proprio vicino alla scogliera.
3: Sì, amore, sarebbe un sogno.
1: E così accade. Eh sì, è prodotta da un'azienda belga ed è una chiesa gonfiabile ed è stata spedita fino in Australia a due futuri sposi che volevano celebrare il loro matrimonio in un posto ben preciso e non nella solita chiesa di quartiere. La struttura è larga 5 metri e alta 7, arriva a 12 col campanile e ci sono anche le vetrate aerografate per replicare i mosaici veri. All'interno ci sono organo, altare, pulpito, panche, candele e croce d'oro, angeli sulle porte, tutti gonfiabili. Si gonfia in 2 ore e si sgonfia in 1. Ed è anche a prova di tacchiaspillo.
4: Troppo forti.
5: Sa roba, sound check. Prove di successo.
1: Appuntamento del sound check con il nuovo singolo di Santelmo, che è Ridere Acoustic Version. È la rilettura acustica del brano d'esordio dell'artista, uscito circa 2 anni e mezzo fa.

0: appuntamento del sound check con Santelmo che ci ha proposto Che ridere.
1: Sound check.
2: Prove di successo.
3: Troppo forti.
4: Canzoni d'estate. I tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate.
5: Devi sapere, bello di nonno, che una volta c'è stava anche il disco per l'estate, no? Sì, era lontano 1984.
0: Che ricordi, un disco per l'estate dal 1964 al 2003 accompagnò gli italiani, e lui nel 1984 lo vinse il disco per l'estate. Tony Esposito con Kalimba de Luna.

0: Calimba de Luna di Tony Esposito dall'estate del 1984, ma non ebbe successo solo in Italia, perché alla fine del 1985 la canzone ha venduto oltre 5 milioni di copie in tutto il mondo, ottenendo anche il prestigioso disco d'oro in Venezuela e Benelux. E poi la canzone è stata reinterpretata anche da diversi artisti, tra cui anche dai mitici Boney M.
1: Troppo forti.
0: Cosa? Devo salutare, ma si stava bene col condizionatore d'aria, fuori fa caldo. Ciao, alla prossima.
2: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: Troppo forti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.
3: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: Disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa, all'altezza dello svincolo di Serdiana, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di lunedì 3 agosto, un robusto campo di alta pressione di origine africana continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Tempo stabile e soleggiato anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi. Durante le ore più calde potranno formarsi soltanto alcuni locali e temporanei addensamenti sui massicci montuosi, senza fenomeni significativi. Temperature. La nuova settimana inizierà all'insegna del caldo intenso, a causa della presenza dell'anticiclone africano. Le temperature massime potranno raggiungere valori compresi tra 37 e 39 gradi nelle zone interne, con picchi localmente superiori nelle pianure e nelle vallate maggiormente esposte. Valori leggermente più contenuti lungo le coste, dove però sarà in sensibile aumento il tasso di umidità, con condizioni di afa particolarmente accentuata. Venti. I venti soffieranno inizialmente deboli dai quadranti nord-orientali, risultando progressivamente in attenuazione e in successiva rotazione dai quadranti sud-orientali. Nel corso della giornata, la ventilazione potrà presentare qualche temporaneo rinforzo, soprattutto lungo le coste. Mari. Il mare di Sardegna, il canale di Sardegna e il Tirreno saranno generalmente poco mossi, con moto ondoso localmente in aumento fino mosso nei settori maggiormente esposti alla ventilazione. In sintesi, quella di lunedì sarà una giornata stabile e molto soleggiata, caratterizzata da temperature elevate e afa in aumento soprattutto lungo le coste. Queste erano le previsioni del tempo per la Sardegna. Continuate a seguirci sui canali Facebook e YouTube di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 3 agosto. Ariete, la luna nel tuo segno ti restituisce energia, determinazione e voglia di ricominciare. È il momento giusto per prendere un'iniziativa. Toro, la giornata invita alla riflessione prima dell'azione. Venere ti sostiene e ti aiuta a vivere gli affetti con serenità. La serata porta un momento di tranquillità con il partner. Gemelli, Marte nel tuo segno ti rende instancabile, pieno di idee. Le occasioni non mancano, ma sarà importante scegliere con attenzione dove concentrare le energie. Cancro, Mercurio nel tuo segno favorisce dialoghi sinceri e chiarimenti importanti. Sul lavoro potresti ricevere una conferma. In serata la luna ti invita a prendere una posizione netta in amore. Leone, con Sole e Giove uniti nel tuo segno, sei tra i protagonisti del cielo. Carisma, fortuna e ottimismo ti accompagnano nelle decisioni importanti. Sarà una giornata magica. Vergine, Venere nel tuo segno rende più dolci i rapporti e valorizza il tuo fascino discreto. È una giornata ideale per prenderti cura di te stesso. Bilancia, la luna in Ariete potrebbe rendere più vivaci i rapporti di coppia. Evita di alimentare tensioni inutili. Nel lavoro arrivano idee interessanti. Scorpione, hai l'occasione di risolvere una questione pratica con maggiore facilità del previsto. L'intuito resta il tuo punto di forza. In amore servono piccoli gesti. Sagittario, il fuoco della luna in Ariete alimenta entusiasmo e spirito d'avventura. Giornata favorevole per i viaggi. Chi è single potrebbe vivere un incontro sorprendente. Capricorno, le responsabilità non mancano, ma oggi puoi affrontarle con maggiore serenità. Evita di irrigidirti. In famiglia c'è bisogno della tua presenza. Acquario, Marte in Gemelli stimola creatività e capacità comunicative. È il momento di proporre un'idea. Se vuoi, puoi fare quella telefonata che rimandi da tempo. Pesci, dopo il passaggio della luna nel tuo segno nei giorni scorsi, senti il bisogno di dare stabilità ai tuoi progetti. Sul lavoro è un giorno buono per riscuotere e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Lunedì 3 agosto 2026 la Chiesa ricorda Santa Lidia di Filippi. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: l'invidia è come un granello di sabbia, piccolo eppure in grado di accecare. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nell'anno 8 in Dalmazia l'esercito romano di Tiberio sconfiggeva gli Illiri in rivolta. Il capo dei Breuci però veniva catturato da quello dei Desiziati, segno che la ribellione non era sedata. Nel 1492 Cristoforo Colombo partiva per il primo viaggio a ovest verso le Indie, salpando da Palos con tre caravelle. Nel 1778 a Milano si inaugurava il Teatro alla Scala, progettato da Giuseppe Piermarini. Nel 1829 all'Académie d'Opéra di Parigi, prima assoluta per il Guglielmo Tell di Gioacchino Rossini. 90 anni fa, nel 1936, l'afroamericano Jesse Owens conquistava l'oro nei 100 metri piani alle Olimpiadi di Berlino. E nel 1952 il pilota della Ferrari Alberto Ascari vinceva il Gran Premio di Germania di Formula 1, avvicinandosi alla conquista del mondiale. Nel 1962 i minatori italiani, impegnati nella realizzazione del tunnel del Monte Bianco, completavano la propria metà dell'opera di scavo con 11 giorni di anticipo sulle squadre francesi. Nel 1975 entrava in commercio Pong, il ping pong elettronico da collegare al televisore era il primo videogioco casalingo. Nel 1993, dopo il referendum che ha introdotto il sistema misto, l'Italia varava la nuova legge elettorale messa a punto da Sergio Mattarella, genericamente chiamata con il nomignolo di Mattarellum. Nel 2004 riapriva ai visitatori la base della Statua della Libertà a New York, chiusa dopo gli attentati dell'11 settembre 2001. E nel 2020 a Genova si inaugurava il nuovo viadotto Genova-San Giorgio, realizzato su un progetto donato da Renzo Piano dopo il crollo del Ponte Morandi di 2 anni prima. Sono nati il 3 agosto. Nel 1924 il giornalista e scrittore Piero Ottone. Nel 1941 il ginnasta oro olimpico Franco Menichelli, scomparso nel gennaio scorso. Nel 1944 il manager Vito Gamberale e nel 1950 il regista John Landis. Inoltre nascevano oggi anche i giornalisti Augusto Minzolini e Giorgio Terruzzi nel 1958, il rapper Bassi Maestro nel 1953, la principessa di Monaco Charlotte Casiraghi nel 1986 e Valeria Solesin, vittima dell'attentato a Bataclan di Parigi del 2015, nata in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 3 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in 4 e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: anche nella giustizia.
1: Tipo?
0: Analizza documenti, organizza grandi quantità di dati e aiuta a trovare informazioni più velocemente.
1: Quindi fai compiti che nessuno ha voglia di fare.
0: Diciamo che aiuta con il lavoro più ripetitivo, dai.
1: E fin qui ci sono.
0: Ma immaginati un'altra situazione.
1: Quelli che ti piacciono tanto?
0: Esatto. Una telecamera intelligente riprende un incidente. La IA analizza le immagini e conclude che una certa auto è passata ad esempio con il rosso.
1: Quindi ha visto tutto.
0: O almeno sembra averlo visto.
1: E allora perché non può testimoniare?
0: Perché un testimone non deve solo raccontare ciò che ha osservato.
1: E cos'altro deve fare?
0: Deve assumersi la responsabilità di quello che dice.
1: Giusto. Può essere interrogato.
0: Può essere contraddetto e spiegare come è arrivato alla conclusione.
1: E una I?
0: E qui iniziano i problemi.
1: Sì, ma perché?
0: Perché spesso non ragiona come una persona.
1: Quindi non può spiegare davvero il suo ragionamento.
0: Non nel modo in cui lo farebbe un essere umano, dai.
1: E se sbaglia?
0: Non può essere ritenuta legalmente responsabile.
1: Già, dire che non puoi convocare un algoritmo e chiedergli conto delle sue scelte.
0: Esattamente.
1: Però, aspetta, anche gli esseri umani sbagliano, dimenticano dettagli, si confondono e mentono. Quindi siamo sicuri che un testimone umano sia sempre migliore?
0: Questa è una bella domanda. Infatti molti esperti discutono proprio di questo, sai?
1: Cioè?
0: Cioè, da una parte abbiamo persone che possono sbagliare per emozione, paura o memoria.
1: Dall'altra una macchina che non si stanca e registra tutto.
0: Ma può anche commettere errori diversi come dati incompleti, interpretazioni sbagliate o problemi del sistema.
1: Quindi il fatto che sia una macchina non significa automaticamente che abbia ragione. Non basta mica dire l'ha detto la I.
0: Anzi, proprio perché è una tecnologia complessa, bisogna capire come è arrivata a quella conclusione.
1: E non sempre è facile. Quindi per ora niente AI sul banco dei testimoni.
0: No, per ora proprio no.
1: Anche perché me la immagino male. Giura di dire la verità. Tutta la verità, nient'altro che la verità?
0: Sì, e lei risponde, errore di sistema!
1: Esattamente.
0: Però forse la vera domanda non è se la I possa o meno testimoniare, ma cosa significa davvero fidarsi di un testimone? Che sia una persona o che sia una macchina? Questa è un po' la riflessione di questo lunedì, ma vorrei sapere cosa ne pensate direttamente sui social della radio. Per oggi era tutto, a domani!
1: Ciao!

anni 80, spregiativamente all'estero, chiamavano Spaghetti Dance, sì, però ha fatto ballare tutto il mondo sto pezzo, e questi pezzi hanno fatto ballare tutto il mondo. Artisti che magari qui da noi ma all'estero, soprattutto in Asia, in Sud America e nel Nord Europa, sono diventati davvero delle star.

Questo è un esempio della musica dance prodotta nel nostro paese negli anni 80, allegra, frizzante. Anche i video, se li date a cercare, molte di queste canzoni hanno dei video, beh, naturalmente sono lontanissimi da quelli che si vedono oggi, molto più semplici, molto più tra virgolette artigianali. Restiamo in tema di grande musica dance prodotta nel nostro paese, con qualcosa di più lento, qualcosa di più raffinato, anche perché qui, ragazzi, siamo insieme a Gazebo, quello che è diventato famoso con Masterpiece, ma ancor di più con questa I Like Chopin. Qui, ragazzi, siamo nel 1983. Nessuno si sarebbe mai immaginato che sarebbe diventato un successo globale questo pezzo. Non perché non fosse bello, perché proprio era made in Italy. E quindi, insomma, davanti alle star internazionali che facevano grande musica a livello globale, uno sconosciuto, un musicista sconosciuto dal nostro paese che si è lanciato nella musica dance, nessuno si sarebbe aspettato che sarebbe arrivato così in alto. Eppure questa canzone ha fatto veramente il giro del mondo e ancora oggi rimane tra i pezzi più amati. I Like Chopin, con noi c'è Gazebo.

Il successo di questa canzone di Gazebo è stato tale in quel 1983 che poi ha creato un vero e proprio filone di musica sì da ballare, ma allo stesso tempo molto melodica. Un paio di esempi: Duke Lake con Do You e anche Brandos con Rainy Day. Ma adesso noi proseguiamo il nostro percorso rimanendo in Italia. Prima della pausa abbiamo spazio anche per Self Control di Raf, 1985, anzi 1984.

0: E con Self Control di Raf, ragazzi, abbiamo completato la prima parte di Let the Music Play. Andiamo in pausa, dopodiché partiremo con la seconda sessione con il disco degli anni 70.
1: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
2: State ascoltando Radio Domus Novas.
0: Riprendiamo il nostro cammino, amici, nel nostro Let the Music Play. Ci troviamo nella parte centrale, quella più dinamica dal punto di vista temporale, perché si parte dagli anni 70 e poi piano piano si arriva praticamente agli anni 90 attraverso la musica house, genere musicale che tra il 1987 e il 1990 ha stravolto il mondo della dance, comunque sempre passando dagli anni 80. Adesso per gli anni 70 vi propongo questa C'est la vie.

Si chiama Carola Ashley, il pezzo intitolato C'est la vie, non si è capito, vero? Davvero una canzone completa questa, con tutti i suoi strumenti come Dio comanda. Questo oggi ha rappresentato il disco degli anni 70, che salutiamo, rientriamo momentaneamente negli anni 80 e poi naturalmente ci sposteremo successivamente nella parte dedicata alla house music, genere musicale che tra il 1987 e il 1990 ha stravolto il mondo della dance. Ora raddoppiamo perché le ragazze sono due, si chiamano Fan Fan. Questo è il loro ultimo singolo che io sappia che ha raggiunto ottimi livelli, stiamo parlando di Baila Bolero. Vi ricordo che siete all'ascolto di Let the Music Play, l'appuntamento dedicato con la musica dance del passato, la musica dance che ci aiuta a riscoprire, ritrovare, rispolverare i brani dance che sono stati lanciati, che sono stati ascoltati e ballati negli anni 70, negli anni 80 e negli anni 90, nel Novecento ovviamente. Ma adesso mi taccio e lascio spazio a Fan Fan con Baila Bolero.

E con le fanfare, ragazzi, abbiamo completato il percorso all'interno della commerciale degli anni Ottanta. Adesso ci lanciamo nel mondo della house music. Intanto con questo pezzo molto particolare, che non era proprio house, ma essendo uscito in quegli anni lì, noi l'abbiamo inserito. Is It?

0: Era il 1989 quando usciva questo pezzo di Is It, tra l'altro su etichetta New Records di Milano. Va bene ragazzi, questo è stato il pezzo di apertura della House Music, vediamo di completare il percorso di questa sessione centrale di Let the Music Play. E dopo la pausa daremo spazio alla dance degli anni 90, ma prima c'è il disco Dinamite.
1: Baila Chico!
0: Baila Chico!

0: 1, 2, 3, 4, hit it!
1: Sorry, won't beat.
2: E con il disco Dinamite, ragazzi, siamo arrivati alla pausa.
3: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però, ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
4: Das Omen.
5: Stimmt ihr? Sound ihr ein Getüge, quello che sento io?
6: Sì, Olio! È Radio Domus Novas!
5: Lo sapevo! Che cosa credi, stupido?

0: I know you wanna say it.
1: Riprendiamo il nostro cammino, amici, rieccoci di nuovo insieme per proseguire e completare il percorso all'interno di Let the Music Play, l'appuntamento con la musica da discoteca, che a questo punto ci permette di passare gli ultimi 17 minuti con la dance degli ultimi 10 anni del Novecento. E apriamo alla grande. Non vale nemmeno la pena che ve l'annunci questa canzone, perché è talmente celebre che, insomma, secondo me la conoscono tutti, anche perché al di là dell'originale che noi vi proponiamo, poi è stata ripresa in tutte le salse, in tutti i modi. Beh, ragazzi, lui purtroppo non è nemmeno più tra noi, però almeno ci rimangono i suoi grandi brani.

Ditemi come si fa a non venire rapiti dalle sonorità, dalle melodie di questa Children di Robert Miles. Il suo primo album è stato spettacolare, non da meno gli altri, ma il primo sicuramente era una novità e quindi ha colpito molto più dei successivi. Poi lui si è dedicato ad altro nella vita, diventando un bravissimo compositore di pezzi per film negli States. Bene ragazzi, salutato anche Robert Miles, proseguiamo ora con una produzione completamente differente, siamo comunque sempre nella seconda parte degli anni 90, lei si chiama Malina, Reach Out è il pezzo che abbiamo in sottofondo e che per i prossimi 4 minuti sarà protagonista all'interno di Let the Music Play. Pochi minuti che ci separano dalla conclusione, vediamo di utilizzarli nel migliore dei modi.

Eravamo sul finire degli anni 90 quando Malina ci regalava questa Reach Out. Pochi minuti dalla conclusione, vediamo di sfruttarli bene. Siamo nel 1997 ora con La Fuertezza, ragazzi. Vediamo se qualcuno se la ricorda. Pezzo interamente strumentale, non era facile far andare in discoteca dei brani interamente strumentali, ma con questa canzone ci si è riusciti, forse perché è stata la colonna sonora di un film di quelli che al botteghino in Italia è andato di brutto.

La Fuertezza, ragazzi, è rimasta protagonista anche quest'oggi nel nostro appuntamento del Let the Music Play, come se lo fosse tutte le settimane, no? Facciamo fare il giro, no? Alle tante canzoni che hanno contrassegnato gli anni 70, gli anni 80 e gli anni 90. In particolare ora stiamo esaminando proprio l'ultimo decennio del Novecento. E adesso, ragazzi, abbiamo anche Cissy Rogers insieme a Gesto Funk, Can We Live Together, pezzo che trascinerebbe anche i divanetti delle discoteche e i tavolini, non soltanto gli esseri umani. E con questo andremo a completare il percorso di oggi in Let the Music Play.

0: Questo è un brano da oltre 7 minuti che a me dispiace tagliare tantissimo, ma il tempo a mia disposizione è terminato. Comunque ci sarà occasione per riascoltare Just of Fun con Cici Rogers. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima di Let the Music Play. Ciao!
1: Game over.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma, che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo. Una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio. I faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia, si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo, di Stefano Boragini. Disponibile su Amazon.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Ben ritrovati al nostro approfondimento Planetology Reporter. Dunque parleremo di biodiversità e di cambiamenti climatici, due argomenti che sono molto di attualità. Lo faremo con un esperto in materia, preparatissimo, lui è Michele Zanetti, subito il nostro servizio dal Campalto Venezia, siamo proprio a due passi dalla città lagunare, intervistato in occasione di un convegno, vediamo.
1: Ecco qui con noi Michele Zanetti, una spiegazione eccellente questa sera. Abbiamo visto qui in conferenza tante problematiche legate all'ambiente, alla tutela dell'ambiente. Ecco, innanzitutto se ci può parlare un attimo della vostra associazione, che è storica del territorio qui del Veneto orientale.
2: La nostra associazione è nata 52 anni fa, precisamente nell'aprile del 1974, con finalità innanzitutto di divulgazione culturale, quindi di divulgazione della cultura naturalistica, ma anche della difesa della biodiversità territoriale. E quindi abbiamo sostenuto la battaglia per l'istituzione dei parchi naturali, abbiamo lavorato moltissimo con le scuole e abbiamo realizzato un centro didattico naturalistico che ospita circa 4.000 visitatori scolari ogni anno, che si chiama Il Pendolino e che è tuttora attivo. Ora, l'associazione è un'associazione di volontariato, chiaramente. Abbiamo prodotto anche una bibliografia corposa documentando la ricca biodiversità territoriale. Però stiamo soffrendo la situazione che riguarda tutte le associazioni di volontariato novecentesche, a cui i giovani non prestano più l'attenzione che noi speravamo.
1: E infatti anche qui in conferenza non vedo giovani, ecco, manca la presenza giovanile, come mai secondo lei?
2: Ma i giovani si accontentano del virtuale e quindi i social sono la realtà che ritengono essere tale. In realtà, qui è un gioco di parole, la loro realtà territoriale sta intorno ai luoghi in cui vivono. Però sembra che siano completamente estranei a questo contesto, al punto da non conoscere neppure l'identità bioecologica del proprio territorio. E questo è un limite che peserà soprattutto sul futuro di queste zone, perché probabilmente i giovani se ne distaccheranno e non concorreranno ad elaborare le strategie di conservazione che invece sarebbero necessarie.
1: Assolutamente sì, proprio dei territori, quello che noi stiamo notando anche qui in Alto Adriatico, di una continua cementificazione anche in zone dove i terreni sono più bassi rispetto al livello del mare. Ecco, questo che cosa potrà provocare, quali conseguenze in caso di avversità meteo?
2: Noi abbiamo ormai un'esperienza consolidata, anche per effetto degli eventi meteoclimatici estremi, su cosa significhi impermeabilizzare grandi superfici. Eppure, nonostante questo, e nonostante tutto il progresso e i problemi che ne sono derivati, continuiamo con queste scelte. Il Bosco dello Sport ne è un esempio chiarissimo, insomma, ci sono ettari ed ettari di parcheggi che chiamano bosco semplicemente perché ci sono gli alberi nelle aiuole sparti traffico, ma che del bosco non ha assolutamente nulla. E questi saranno problemi del futuro in ragione del fatto che il riscaldamento globale sta determinando eventi che sono sempre meno controllabili e quindi, per quanto studino soluzioni che a loro avviso sono adeguate, tra qualche anno non lo saranno più e ne deriveranno gravi problemi economici.
1: Ecco, questa zona è anche nota perché storicamente era piena di boschi, soprattutto la parte orientale della regione. Mi viene in mente ad esempio il bosco di Cessalto, ecco, vicino abbiamo la località Ceggia, che per noi ci ricorda un mini esodo toscano dei nostri nonni, diciamo, che vennero per motivi di lavoro poi dalla Val di Chiana in Veneto orientale, proprio lì a Ceggia, ecco. E questo bosco qui è quello che è rimasto di una lunga serie di boschi, insomma, foreste proprio.
2: Sì, dobbiamo pensare che a fine Ottocento la stessa Mestre era circondata da realtà forestali

0: Patrimonio forestale. Il solo comune di Sanstino ha realizzato 108 ettari di nuovo bosco, che ormai ha 30 anni e che sta già producendo evidenti benefici sul territorio di carattere idrogeologico in termini di biodiversità, di qualità del paesaggio, eccetera. Certo è che questi nuovi boschi stentano ad assumere i caratteri bioecologici dei boschi storici tipo Cessalto, perché mancano alcune componenti, tipo la fioritura del sottobosco, cioè le piante tipiche del sottobosco di Cessalto raccontano la storia naturale degli ultimi 6.000 anni, ma in questi nuovi boschi non ci sono. Per cui dobbiamo insistere nella creazione di una rete forestale che metta in connessione i boschi storici con quelli attuali, in modo tale che questi organismi possano migrare spontaneamente nelle nuove realtà.
1: Ecco, la biodiversità, lei ha toccato questo argomento oggi dando anche molto spazio. Quello che mi ha colpito, la famosa zanzara tigre, che una volta non c'era e che io ricordo dal circa dal 99-2000 è presente, e devo dire che di giorno non si può stare in giardino, assolutamente. Ricordo in quei periodi prima di questa cosa noi si era fuori all'ombra a mangiare il gelato, a bere il tè, insomma in compagnia anche con i vicini di casa. Oggi vedi tutti questi giardini, bei dondoli fuori, però non c'è nessuna persona. Da dove è venuta questa zanzara cosiddetta grigia tigre?
0: La zanzara tigre ci è stata donata, tra virgolette, dall'Estremo Oriente con l'acqua di ristagno nei pneumatici da rigenerare.
1: Allora è vera questa cosa qui, che io non ci credevo molto, è vero, me lo conferma.
0: Le larve di zanzara tigre sono arrivate con questo mezzo. Ed essendo una specie forestale, si insedia chiaramente nelle aree anche urbane dotate di verde, per cui determinati giardini, soprattutto se sono ricchi, hanno questo limite fortissimo, siccome sono attive di giorno e praticamente sono complementari alle nostre zanzare che sono attive al crepuscolo e di notte, non si può più scendere in giardino e goderselo come si dovrebbe. Ma questa è soltanto una delle decine e decine di specie alloctone che abbiamo introdotto e che rappresentano un grave limite ecologico nel nostro territorio.
1: Ecco, un'ultima cosa, io ricordo anche i rospetti, i rospi che si vedevano di sera sui marciapiedi, proprio lì nella nostra zona a Montepulciano, arrivavano anche di grosse dimensioni, alcuni erano veramente grossi, che stavano sulle due mani, e arrivavano poi vicino lì alla stazione, andavano sui binari. Ecco, oggi non si vedono più, cosa possiamo dire su questo in finale, giusto per completare?
0: Beh, possiamo dire innanzitutto che gli anfibi sono formidabili indicatori di qualità dell'ambiente, della qualità biochimica dell'ambiente, quindi se sono scomparsi i rospi smeraldini, che sono i rospi più antropofili, cioè quelli che occupavano l'ambiente urbano in sostanza, questo è un segnale preoccupante. Probabilmente la loro scomparsa è dovuta al diserbo chimico dei marciapiedi, che viene fatto con una certa regolarità dagli enti pubblici, i quali non hanno minimamente valutato le conseguenze, ma hanno semplicemente scelto la scorciatoia che consentiva risparmi economici per effettuare un'operazione di manutenzione dell'ambiente urbano. E però non sono scomparsi solo i rospi smeraldini, ma anche le rane verdi della campagna. E questo è un altro segnale molto preoccupante che riguarda il degrado e la qualità delle acque di superficie.
1: Ci vuole ricordare la sua associazione, giusto per fare un po' di pubblicità, mi sembra il Mino è stato così gentile a darci queste informazioni.
0: Grazie, è l'Associazione Naturalistica San Donatese, che si trova in internet www.associazionenaturalistica.it, con un ricco sito nel quale sono riportate le nostre attività, le nostre pubblicazioni e i nostri progetti. Grazie.
1: Ringrazio tanto, le auguro buon lavoro, è stato gentilissimo.
0: Grazie, grazie a voi.
2: Ripeniamo da studio, ringrazio per queste informazioni Michele Zanetti, grazie anche a voi che ci avete seguito, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.
3: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri. Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto,

0: Trafugano sabbia, conchiglie, coralli che stavano tanto bene qui.
1: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Disco novità. Disco novità.
5: Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
1: Eccoci arrivati ad un nuovo appuntamento con il DJ Box, ragazzi. Ciao a tutti, sono Marco Mari. Inizia così un nuovo spazio dedicato alla musica dance, come dice la mia bella voce fuori campo, degli ultimi 50 anni. Infatti si parte dagli anni 70 e poi decennio dopo decennio arriviamo praticamente ai giorni nostri. Tanto ritmo, anzi tutto ritmo direi. Partiamo con un pezzone di quelli spettacolari. Vi dice qualcosa questo? Ultimo appuntamento del mese di luglio, direi proprio di sì. Team from Shuffle.

Siamo partiti fortissimo, ragazzi, quest'oggi con Isaac Hayes e la sua Team from Shaft. Come sempre, noi iniziamo il nostro percorso dal decennio più lontano da noi, quindi gli anni 70, e adesso ora piano piano, passettino dopo passettino, arriveremo quasi ai giorni nostri. Intanto il secondo passo ci porta negli anni 80. Lui si chiama Ray Foster. Noi questa canzone la ricordiamo cantata da Tracy Spencer, ma in realtà era la sua, Run to Me.

Questo era uno di quei dischi che correvano tantissimo. JT Company con Feel It, il pezzo degli anni 90, il primo dei due brani dedicati al penultimo decennio del Novecento, anzi all'ultimo decennio del Novecento. Sto dando i numeri, ragazzi. L'estate e il caldo li sento pure io, e come. Passiamo ora agli anni 2000, ai primi anni 2000. Qui siamo addirittura nel 2001. Siamo insieme a Roger Sanchez, Another Chance.

avvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afro Time.

Dopo esserci gustati Katy Perry del 2010 con Firework, eccoci entrati nella parte dedicata all'Afro Time insieme all'Ebreo. Poi, al termine di questo motivo, riprenderemo il nostro cammino con la seconda cinquina di pezzi dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Il tutto verrà completato poi dal disco ballato in italiano.

Abbiamo ripreso il nostro cammino e nel DJ Box di quest'oggi con il mitico That's the Way di KC and the Sunshine Band. Ed ora, ragazzi, riprendiamo il nostro percorso dopo gli anni 70, spazio agli anni 80, poi 90, gli anni 2000, il disco ballato in italiano. Questo è un grande pezzo del 1985, produzione italianissima, come quello di Ray Foster del resto. Questo è Mad Desire in Extended Remix Version by Turati e Chieregato, cioè i grandi produttori discografici milanesi che hanno appunto lanciato una star della dance a livello globale, qual è stata Dan Harrow.

DJ Box, il ritmo e la storia della musica dance te li racconta Marco Mari.

Dal 1985, amici, siamo passati al 1991 con questo pezzo di Massive intitolato Infinite Sympathy. Sulla copertina del maxi single c'è una mano aperta come a salutare. E adesso, ragazzi, non ci resta che abbandonare la musica dance del Novecento ed entrare in quella degli anni 2000 con le ultime due canzoni, che sono quelle che poi ci separano dal disco ballato in italiano che completa la nostra playlist. Restiamo in tema di produzioni italiane. Beh, sì, l'abbiamo avuta negli anni 80, adesso ne abbiamo una negli anni 2000 con i Sound Lovers.

0: La dolcissima Fallen di Donati e Amato ha completato il nostro percorso all'interno del DJ Box, quindi andiamo con il disco ballato in italiano.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta, a suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box si balla in italiano.
0: Visto che mancano un paio di minuti alla conclusione, e a questo punto io, Marco Mari, tolgo il disturbo, vi ringrazio tutti per l'ascolto, vi auguro naturalmente un buon proseguimento di programmazione con noi e anche un buon proseguimento d'estate. Se siete in vacanza, meglio per voi, altrimenti, ragazzi, vi rifarete o più avanti o l'anno prossimo. Io intanto chiudo con questo pezzo di Tullio De Piscopo intitolato Stop by On, roba del 1982. Ciao a tutti e a presto, alla prossima!

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di lunedì 3 agosto, un robusto campo di alta pressione di origine africana continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Tempo stabile e soleggiato anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi. Durante le ore più calde potranno formarsi soltanto alcuni locali e temporanei addensamenti sui massicci montuosi, senza fenomeni significativi. Temperature. La nuova settimana inizierà all'insegna del caldo intenso, a causa della presenza dell'anticiclone africano. Le temperature massime potranno raggiungere valori compresi tra 37 e 39 gradi nelle zone interne, con picchi localmente superiori nelle pianure e nelle vallate maggiormente esposte. Valori leggermente più contenuti lungo le coste, dove però sarà in sensibile aumento il tasso di umidità, con condizioni di afa particolarmente accentuata. Venti. I venti soffieranno inizialmente deboli dai quadranti nord-orientali, risultando progressivamente in attenuazione e in successiva rotazione dai quadranti sud-orientali. Nel corso della giornata, la ventilazione potrà presentare qualche temporaneo rinforzo, soprattutto lungo le coste. Mari. Il mare di Sardegna, il canale di Sardegna e il Tirreno saranno generalmente poco mossi, con moto ondoso localmente in aumento fino mosso nei settori maggiormente esposti alla ventilazione. In sintesi, quella di lunedì sarà una giornata stabile e molto soleggiata, caratterizzata da temperature elevate e afa in aumento soprattutto lungo le coste. Queste erano le previsioni del tempo per la Sardegna. Continuate a seguirci sui canali Facebook e YouTube di ICNOS, la Sardegna in diretta.
5: Lunedì 3 agosto 2026, la Chiesa ricorda Santa Lidia di Filippi. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: l'invidia è come un granello di sabbia, piccolo eppure in grado di accecare. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nell'anno 8 in Dalmazia l'esercito romano di Tiberio sconfiggeva gli Illiri in rivolta. Il capo dei Breuci però veniva catturato da quello dei Desiziati, segno che la ribellione non era sedata. Nel 1492 Cristoforo Colombo partiva per il primo viaggio a ovest verso le Indie, salpando da Palos con tre caravelle. Nel 1778 a Milano si inaugurava il Teatro alla Scala, progettato da Giuseppe Piermarini. Nel 1829 all'Académie d'Opéra di Parigi, prima assoluta per il Guglielmo Tell di Gioacchino Rossini. 90 anni fa, nel 1936, l'afroamericano Jesse Owens conquistava l'oro nei 100 metri piani alle Olimpiadi di Berlino e nel 1952 il pilota della Ferrari Alberto Ascari vinceva il Gran Premio di Germania di Formula 1 avvicinandosi alla conquista del mondiale. Nel 1962 i minatori italiani impegnati nella realizzazione del tunnel del Monte Bianco completavano la propria metà dell'opera di scavo con 11 giorni di anticipo sulle squadre francesi. Nel 1975 entrava in commercio Pong, il ping pong elettronico da collegare al televisore era il primo videogioco casalingo. Nel 1993, dopo il referendum che ha introdotto il sistema misto, l'Italia varava la nuova legge elettorale messa a punto da Sergio Mattarella, genericamente chiamata con il nomignolo di Mattarellum. Nel 2004 riapriva ai visitatori la base della Statua della Libertà a New York, chiusa dopo gli attentati dell'11 settembre 2001. E nel 2020 a Genova si inaugurava il nuovo viadotto Genova-San Giorgio, realizzato su un progetto donato da Renzo Piano dopo il crollo del Ponte Morandi di 2 anni prima. Sono nati il 3 agosto. Nel 1924 il giornalista e scrittore Piero Ottone. Nel 1941 il ginnasta oro olimpico Franco Menichelli, scomparso nel gennaio scorso. Nel 1944 il manager Vito Gamberale e nel 1950 il regista John Landis. Inoltre nascevano oggi anche i giornalisti Augusto Minzolini e Giorgio Terruzzi nel 1958, il rapper Bassi Maestro nel 1953, la principessa di Monaco Charlotte Casiraghi nel 1986 e Valeria Solesin, vittima dell'attentato a Bataclan di Parigi del 2015, nata in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 3 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma, che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo. Una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio, i faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder, a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia, si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo, di Stefano Boragini. Disponibile su Amazon.
6: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del GRI è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa, all'altezza dello svincolo di Serdiana, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
7: Radio Domus Novas.
8: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di lunedì 3 agosto, un robusto campo di alta pressione di origine africana continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Tempo stabile e soleggiato anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi. Durante le ore più calde potranno formarsi soltanto alcuni locali e temporanei addensamenti sui massicci montuosi, senza fenomeni significativi. Temperature. La nuova settimana inizierà all'insegna del caldo intenso, a causa della presenza dell'anticiclone africano. Le temperature massime potranno raggiungere valori compresi tra 37 e 39 gradi nelle zone interne, con picchi localmente superiori nelle pianure e nelle vallate maggiormente esposte. Valori leggermente più contenuti lungo le coste, dove però sarà in sensibile aumento il tasso di umidità, con condizioni di afa particolarmente accentuata. Venti. I venti soffieranno inizialmente deboli dai quadranti nord-orientali, risultando progressivamente in attenuazione e in successiva rotazione dai quadranti sud-orientali. Nel corso della giornata, la ventilazione potrà presentare qualche temporaneo rinforzo, soprattutto lungo le coste. Mari. Il mare di Sardegna, il canale di Sardegna e il Tirreno saranno generalmente poco mossi, con moto ondoso localmente in aumento fino mosso nei settori maggiormente esposti alla ventilazione. In sintesi, quella di lunedì sarà una giornata stabile e molto soleggiata, caratterizzata da temperature elevate e afa in aumento soprattutto lungo le coste. Queste erano le previsioni del tempo per la Sardegna. Continuate a seguirci sui canali Facebook e YouTube di ICNOS, la Sardegna in diretta.
4: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole e ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: Disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non

0: Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.
1: Lunedì 3 agosto 2026, la Chiesa ricorda Santa Lidia di Filippi. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: l'invidia è come un granello di sabbia, piccolo eppure in grado di accecare. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nell'anno 8 in Dalmazia l'esercito romano di Tiberio sconfiggeva gli Illiri in rivolta. Il capo dei Breuci però veniva catturato da quello dei Desiziati, segno che la ribellione non era sedata. Nel 1492 Cristoforo Colombo partiva per il primo viaggio a ovest verso le Indie, salpando da Palos con 3 caravelle. Nel 1778 a Milano si inaugurava il Teatro alla Scala, progettato da Giuseppe Piermarini. Nel 1829 all'Académie d'Opéra di Parigi, prima assoluta per il Guglielmo Tell di Gioacchino Rossini. 90 anni fa, nel 1936, l'afroamericano Jesse Owens conquistava l'oro nei 100 metri piani alle Olimpiadi di Berlino. E nel 1952 il pilota della Ferrari Alberto Ascari vinceva il Gran Premio di Germania di Formula 1, avvicinandosi alla conquista del mondiale. Nel 1962 i minatori italiani, impegnati nella realizzazione del tunnel del Monte Bianco, completavano la propria metà dell'opera di scavo con 11 giorni di anticipo sulle squadre francesi. Nel 1975 entrava in commercio Pong, il ping pong elettronico da collegare al televisore, era il primo videogioco casalingo. Nel 1993, dopo il referendum che ha introdotto il sistema misto, l'Italia varava la nuova legge elettorale messa a punto da Sergio Mattarella, genericamente chiamata con il nomignolo di Mattarellum. Nel 2004 riapriva ai visitatori la base della Statua della Libertà a New York, chiusa dopo gli attentati dell'11 settembre 2001. E nel 2020 a Genova si inaugurava il nuovo viadotto Genova-San Giorgio, realizzato su un progetto donato da Renzo Piano dopo il crollo del Ponte Morandi di 2 anni prima. Sono nati il 3 agosto. Nel 1924 il giornalista e scrittore Piero Ottone. Nel 1941 il ginnasta oro olimpico Franco Menichelli, scomparso nel gennaio scorso. Nel 1944 il manager Vito Gamberale e nel 1950 il regista John Landis. Inoltre nascevano oggi anche i giornalisti Augusto Minzolini e Giorgio Terruzzi nel 1958, il rapper Bassi Maestro nel 1953, la principessa di Monaco Charlotte Casiraghi nel 1986 e Valeria Solesin, vittima dell'attentato a Bataclan di Parigi del 2015, nata in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 3 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di lunedì 3 agosto, un robusto campo di alta pressione di origine africana continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Tempo stabile e soleggiato anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi. Durante le ore più calde potranno formarsi soltanto alcuni locali e temporanei addensamenti sui massicci montuosi, senza fenomeni significativi. Temperature. La nuova settimana inizierà all'insegna del caldo intenso, a causa della presenza dell'anticiclone africano. Le temperature massime potranno raggiungere valori compresi tra 37 e 39 gradi nelle zone interne, con picchi localmente superiori nelle pianure e nelle vallate maggiormente esposte. Valori leggermente più contenuti lungo le coste, dove però sarà in sensibile aumento il tasso di umidità, con condizioni di afa particolarmente accentuata. Venti. I venti soffieranno inizialmente deboli dai quadranti nord-orientali, risultando progressivamente in attenuazione e in successiva rotazione dai quadranti sud-orientali. Nel corso della giornata, la ventilazione potrà presentare qualche temporaneo rinforzo, soprattutto lungo le coste. Mari. Il mare di Sardegna, il canale di Sardegna e il Tirreno saranno generalmente poco mossi, con moto ondoso localmente in aumento fino mosso nei settori maggiormente esposti alla ventilazione. In sintesi, quella di lunedì sarà una giornata stabile e molto soleggiata, caratterizzata da temperature elevate e afa in aumento soprattutto lungo le coste. Queste erano le previsioni del tempo per la Sardegna. Continuate a seguirci sui canali Facebook e YouTube di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma, che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo. Una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio, i faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia, si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo, di Stefano Boragini. Disponibile su Amazon.
3: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
4: Golden Classic
3: con Marchio Del Vice,
4: uno dopo l'altro, solo grandi successi.
3: Ne sentirei delle belle. Golden Classic in onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
5: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
6: Radio Domus Novas, la simpatia. Radio Domus Novas, la tua musica preferita.
7: Dance.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti. Con tutti.
1: Ben ritrovati al nostro approfondimento Pianetology Reporter. Dunque parleremo di biodiversità e di cambiamenti climatici, due argomenti che sono molto di attualità. Lo faremo con esperto in materia, preparatissimo, lui è Michele Zanetti, subito il nostro servizio dal Campalto Venezia, siamo proprio a due passi dalla città lagunare, intervistato in occasione di un convegno, vediamo.
2: Ecco qui con noi Michele Zanetti, una spiegazione eccellente questa sera. Abbiamo visto qui in conferenza tante problematiche legate all'ambiente, alla tutela dell'ambiente. Ecco, innanzitutto se ci può parlare un attimo della vostra associazione, che è storica del territorio qui del Veneto orientale.
3: La nostra associazione è nata 52 anni fa, precisamente nell'aprile del 1974, con finalità innanzitutto di divulgazione culturale, quindi di divulgazione della cultura naturalistica, ma anche della difesa della biodiversità territoriale. E quindi abbiamo sostenuto la battaglia per l'istituzione dei parchi naturali, abbiamo lavorato moltissimo con le scuole e abbiamo realizzato un centro didattico naturalistico che ospita circa 4.000 visitatori scolari ogni anno, che si chiama Il Pendolino e che è tuttora attivo. Ora, l'associazione è un'associazione di volontariato, chiaramente. Abbiamo prodotto anche una bibliografia corposa documentando la ricca biodiversità territoriale. Però stiamo soffrendo la situazione che riguarda tutte le associazioni di volontariato novecentesche, a cui i giovani non prestano più l'attenzione che noi speravamo.
2: E infatti anche qui in conferenza non vedo giovani, ecco, manca la presenza giovanile, come mai secondo lei?
3: Ma i giovani si accontentano del virtuale e quindi i social sono la realtà che ritengono essere tale. In realtà

0: Qui è un gioco di parole, la loro realtà territoriale sta intorno ai luoghi in cui vivono. Però sembra che siano completamente estranei a questo contesto, al punto da non conoscere neppure l'identità bioecologica del proprio territorio. E questo è un limite che peserà soprattutto sul futuro di queste zone, perché probabilmente i giovani se ne distaccheranno e non concorreranno ad elaborare le strategie di conservazione che invece sarebbero necessarie.
1: Assolutamente sì, proprio dei territori, quello che noi stiamo notando anche qui in Alto Adriatico, di una continua cementificazione anche in zone dove i terreni sono più bassi rispetto al livello del mare. Ecco, questo che cosa potrà provocare, quali conseguenze in caso di avversità meteo?
0: Noi abbiamo ormai un'esperienza consolidata, anche per effetto degli eventi meteoclimatici estremi, su cosa significhi impermeabilizzare grandi superfici. Eppure, nonostante questo, e nonostante tutto il progresso e i problemi che ne sono derivati, continuiamo con queste scelte. Il Bosco dello Sport ne è un esempio chiarissimo, insomma, ci sono ettari ed ettari di parcheggi che chiamano bosco semplicemente perché ci sono gli alberi nelle aiuole sparti traffico, ma che del bosco non ha assolutamente nulla. E questi saranno problemi del futuro in ragione del fatto che il riscaldamento globale sta determinando eventi che sono sempre meno controllabili e quindi, per quanto studino soluzioni che a loro avviso sono adeguate, tra qualche anno non lo saranno più e ne deriveranno gravi problemi economici.
1: Ecco, questa zona è anche nota perché storicamente era piena di boschi, soprattutto la parte orientale della regione. Mi viene in mente ad esempio il bosco di Cessalto, ecco, vicino abbiamo la località Ceggia, che per noi ci ricorda un mini esodo toscano dei nostri nonni, diciamo, che vennero per motivi di lavoro poi dalla Val di Chiana in Veneto orientale, proprio lì a Ceggia, ecco. E questo bosco qui è quello che è rimasto di una lunga serie di boschi, insomma, foreste proprio.
0: Sì, dobbiamo pensare che a fine Ottocento la stessa Mestre era circondata da realtà forestali importanti. Basta verificare sulle cartine, diciamo, topografiche del territorio per avere la percezione di questo patrimonio forestale che è stato distrutto con la Prima Guerra Mondiale. Attualmente, e grazie ai contributi europei, da soli non l'avremmo mai fatto, abbiamo ricostruito un certo patrimonio forestale. Il solo comune di Sanstino ha realizzato 108 ettari di nuovo bosco, che ormai ha 30 anni e che sta già producendo evidenti benefici sul territorio, di carattere idrogeologico, in termini di biodiversità, di qualità del paesaggio, eccetera. Certo è che questi nuovi boschi stentano ad assumere i caratteri bioecologici dei boschi storici tipo Cessalto, perché mancano alcune componenti, tipo la fioritura del sottobosco. Cioè, le piante tipiche del sottobosco di Cessalto raccontano la storia naturale degli ultimi 6.000 anni, ma in questi nuovi boschi non ci sono. Per cui dobbiamo insistere nella creazione di una rete forestale che metta in connessione i boschi storici con quelli attuali, in modo tale che questi organismi possano migrare spontaneamente nelle nuove realtà.
1: Ecco, la biodiversità, lei ha toccato questo argomento oggi dando anche molto spazio. Quello che mi ha colpito, la famosa zanzara tigre, che una volta non c'era e che io ricordo circa dal 99-2000 è presente, e devo dire che di giorno non si può stare in giardino, assolutamente. Ricordo in quei periodi prima di questa cosa noi si era fuori all'ombra a mangiare il gelato, a bere il tè, insomma, in compagnia anche con i vicini di casa. Oggi vedi tutti questi giardini, bei dondoli fuori, però non c'è nessuna persona. Da dove è venuta questa zanzara cosiddetta grigia tigre?
0: La zanzara tigre ci è stata donata, tra virgolette, dall'Estremo Oriente, con l'acqua di ristagno nei pneumatici da rigenerare.
1: Allora è vera questa cosa qui, che io non ci credevo molto, è vero, me lo conferma.
0: Le larve di zanzara tigre sono arrivate con questo mezzo. Ed essendo una specie forestale, si insedia chiaramente nelle aree anche urbane dotate di verde, per cui determinati giardini, soprattutto se sono ricchi, hanno questo limite fortissimo, siccome sono attive di giorno e praticamente sono complementari alle nostre zanzare che sono attive al crepuscolo e di notte, non si può più scendere in giardino e goderselo come si dovrebbe. Ma questa è soltanto una delle decine e decine di specie alloctone che abbiamo introdotto e che rappresentano un grave limite ecologico nel nostro territorio.
1: Ecco, un'ultima cosa, io ricordo anche i rospetti, i rospi che si vedevano di sera sui marciapiedi, proprio lì nella nostra zona Montepulciano, arrivavano anche di grosse dimensioni, alcuni erano veramente grossi, che stavano sulle due mani, e arrivavano poi vicino lì alla stazione, andavano sui binari. Ecco, oggi non si vedono più. Cosa possiamo dire su questo in finale, giusto per completare?
0: Beh, possiamo dire innanzitutto che gli anfibi sono formidabili indicatori di qualità dell'ambiente, della qualità biochimica dell'ambiente, quindi se sono scomparsi i rospi smeraldini, che sono i rospi più antropofili, cioè quelli che occupavano l'ambiente urbano in sostanza, questo è un segnale preoccupante. Probabilmente la loro scomparsa è dovuta al diserbo chimico dei marciapiedi, che viene fatto con una certa regolarità dagli enti pubblici, i quali non hanno minimamente valutato le conseguenze, ma hanno semplicemente scelto la scorciatoia che consentiva risparmi economici per effettuare un'operazione di manutenzione dell'ambiente urbano. E però non sono scomparsi solo i rospi smeraldini, ma anche le rane verdi della campagna. E questo è un altro segnale molto preoccupante che riguarda il degrado e la qualità delle acque di superficie.
1: Ci vuole ricordare la sua associazione, giusto per fare un po' di pubblicità, mi sembra il Mino è stato così gentile a darci queste informazioni.
0: Grazie, è l'Associazione Naturalistica San Donatese, che si trova in internet www.associazionenaturalistica.it, con un ricco sito nel quale sono riportate le nostre attività, le nostre pubblicazioni e i nostri progetti. Grazie.
1: Ringrazio tanto, le auguro buon lavoro, è stato gentilissimo.
0: Grazie, grazie a voi.
2: Poi veniamo da studio, ringrazio per queste informazioni Michele Zanetti, grazie anche a voi che ci avete seguito, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.
3: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: l'intelligenza artificiale ormai vede, ascolta e soprattutto registra tutto.
1: Ma potrebbe un giorno essere chiamata a deporre davanti a un giudice?
2: Sono pillole di AI.
0: Oggi l'intelligenza artificiale viene utilizzata in diversi ambiti, anche nella giustizia.
1: Tipo?
0: Analizza documenti, organizza grandi quantità di dati e aiuta a trovare informazioni più velocemente.
1: Quindi fai compiti che nessuno ha voglia di fare.
0: Diciamo che aiuta con il lavoro più ripetitivo, dai.
1: E fin qui ci sono.
0: Ma immaginati un'altra situazione.
1: Quelli che ti piacciono tanto?
0: Esatto. Una telecamera intelligente riprende un incidente. La IA analizza le immagini e conclude che una certa auto è passata ad esempio con il rosso.
1: Quindi ha visto tutto.
0: O almeno sembra averlo visto.
1: E allora perché non può testimoniare?
0: Perché un testimone non deve solo raccontare ciò che ha osservato.
1: E cos'altro deve fare?
0: Deve assumersi la responsabilità di quello che dice.
1: Giusto. Può essere interrogato.
0: Può essere contraddetto e spiegare come è arrivato alla conclusione.
1: E una I?
0: E qui iniziano i problemi.
1: Sì, ma perché?
0: Perché spesso non ragiona come una persona.
1: Quindi non può spiegare davvero il suo ragionamento.
0: Non nel modo in cui lo farebbe un essere umano, dai.
1: E se sbaglia?
0: Non può essere ritenuta legalmente responsabile.
1: Già, direi che non puoi convocare un algoritmo e chiedergli conto delle sue scelte.
0: Esattamente.
1: Però, aspetta, anche gli esseri umani sbagliano, dimenticano dettagli, si confondono e mentono. Quindi siamo sicuri che un testimone umano sia sempre migliore?
0: Questa è una bella domanda. Infatti molti esperti discutono proprio di questo, sai?
1: Cioè?
0: Cioè, da una parte abbiamo persone che possono sbagliare per emozione, paura o memoria.
1: Dall'altra una macchina che non si stanca e registra tutto.
0: Ma può anche commettere errori diversi, come dati incompleti, interpretazioni sbagliate o problemi del sistema.
1: Quindi il fatto che sia una macchina non significa automaticamente che abbia ragione. Non basta mica dire l'ha detto la I.
0: Anzi, proprio perché è una tecnologia complessa, bisogna capire come è arrivata a quella conclusione.
1: E non sempre è facile. Quindi per ora niente AI sul banco dei testimoni.
0: No, per ora proprio no.
1: Anche perché me la immagino male. Giura di dire la verità. Tutta la verità, nient'altro che la verità?
0: Sì, e lei risponde, errore di sistema!
1: Esattamente.
0: Però forse la vera domanda non è se la I possa o meno testimoniare, ma cosa significa davvero fidarsi di un testimone? Che sia una persona o che sia una macchina? Questa è un po' la riflessione di questo lunedì, ma vorrei sapere cosa ne pensate direttamente sui social della radio. Per oggi era tutto, a domani!
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI!
3: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole e ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

squadra, eh? Non stile Wander.

0: Correva l'anno 1999, io avevo 21 anni, siamo nella prima settimana del mese di agosto, rigorosamente in onda in diretta. Il sottoscritto in quel periodo avevo da fare col piano bar, effettivamente sì, vedete. Amici miei, benvenuti radiofonicamente parlando da Milano, Le Roi, 24orenews.it, poi Roma, ovviamente Milano, a livello fonico. Questo è Un sogno di mezza estate, questa è Tempo Zero Gold, anno 1999. Uomo quasi, perché a 21 anni sei uomo, dai, diciamolo. Sei un giovane uomo, Simone Papini a tenervi compagnia, il quale sognava veramente tanto di fare questo mestiere e devo dire ce l'ho fatta. Siamo nell'anno 1999, mettetevi comodi, abbiamo acceso la nostra macchina del tempo, l'anno 1999 che non è stato un anno qualunque come tutti gli anni, è stato l'anno del limbo, quello definitivo, l'ultimo capitolo del Novecento, un ponte sospeso tra la nostalgia analogica e frenesia digitale, dominata dall'ansia collettiva del millennium bug. Timore che i computer di tutto il mondo, come dicevo lo scorso anno, sia la scorsa settimana, il mondo andasse letteralmente in tilt a livello informatico, perché i computer potevano riconoscere lo 00. Che cosa facevate nel 1999? Fatecelo sapere. C'eravate nel 1999? Ditemelo. Non eravate ancora nati nel 1999? Beh, allora ci pensiamo noi a farvi amare. Anche questo anno qua, 1999, l'anno anche di Mambo Number 5. Qualunque radio lo passava e loro in vetta alle classifiche. Un sogno di mezza estate sulla tua antenna nazionale.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

1999 non è stato solo un anno, ma è stata l'ultima grande sponda del tempo che naufragava e con le nostalgie che vivevano con lui. Avevamo i piedi nel fango del Novecento e gli occhi già abbagliati da pixel del futuro, sospesi nel momento più romantico e spaventoso della storia, quando tutto sarebbe cambiato e noi lì a chiederci: ma saremo pronti ad affrontare questo cambiamento? E la risposta, forse, anche in questa estate 2026, forse tanti ancora non ce l'hanno. Un sogno

Abbiamo salutato il 1999, lo abbiamo fatto con malinconia, non con un addio ma con una domanda. Abbiamo temuto che le macchine si dimenticassero di noi alla mezzanotte, dimenticando che eravamo noi a dover decidere chi dovevamo essere e cosa dovevamo fare, e quelle macchine imparare ad amarle, sognarle, gestirle. E chi l'avrebbe detto che nel 1999 sarebbe poi arrivata l'intelligenza artificiale? Noi eravamo ancora innamorati e affascinati, e forse anche un po' impauriti, di 2001, Odissea nello spazio, 2013, La fortezza, quando saremmo stati troppi nel mondo. E forse, qualcuno sostiene, almeno i più macchinosi e tutti coloro che si sentono complottisti, che il Covid-19, decenni doppio, abbia fatto il resto. 1999, l'ultima abbazia di una preghiera mai

In quell'anno c'era una nostalgia. Una nostalgia che ci avrebbe accompagnati. Sapevamo che la musica che compravamo nei negozi, quelli di dischi e i numeri di telefono scritti sulle agende stavano per diventare un qualcosa di diverso, diventare rapporti archeologici. È stato l'ultimo anno in cui perdersi era ancora un'avventura possibile, indimenticabile e certe volte, perché no, anche spaventosa. Non lo sapevamo che 24 mesi dopo la musica avrebbe subito un grosso contraccolpo. Nel 2001 sarebbe nato Torrents e nel 2002 Emul, sarebbe arrivato Spotify e la musica in affitto e molti negozi di dischi ci avrebbero salutato. Questo in fondo è un po' lo scotto da pagare.

L'estate di quell'anno, l'ultima del secolo del Novecento, è stata l'ultima di un vecchio mondo. Ballavamo sulle macerie di Secole Breve con le canzoni pop nelle orecchie e il brivido del domani sulla pelle. Non sapevamo ancora quanto ci sarebbe mancato quel sapore di estate, la nostra. Il 1999 è stato il tramonto perfetto dell'area e di un'era eterna, un anno che ha brillato di una luce unica, quella di chissà che sta per attraversare un ponte che una volta giunto dall'altra parte nulla sarà più come prima e in fondo non lo è più stato, nel bene e nel male. Sulla tua onda nazionale c'è un

1999, un giro di boa clamoroso, forse l'unico che dobbiamo ricordare veramente. L'ultimo anno del Novecento, colui che ci ha fatto veramente battere il cuore, colui che ha chiuso un portone tra il passato e qui il futuro che non conoscevamo, quello stesso futuro che probabilmente ancora ci spaventa, per tutti noi che eravamo boomer e che forse lo siamo un po' rimasti nel cuore, per tutti coloro che sono rimasti e per tutti coloro che se ne sono andati, per tutti coloro che con un filo di malinconia ricordano quel 1999, per tutti gli affetti e i visi che ci hanno lasciati, per chi è arrivato, per chi se n'è andato, per gli amori iniziati e finiti. Il giro di boa del secolo che non c'è più, che comunque comparirà negli annali degli studenti. E noi che l'abbiamo vissuto, noi che veniamo chiamati boomer, 1999, anno 1999, il grande giro di boa, il grande passo verso il futuro, qualcosa di così indimenticabile che non dimenticheremo mai, semplicemente perché da lui abbiamo lasciato qualcosa di grande e soltanto una macchina del tempo potrebbe riportarci indietro ancora, ancora e ancora una volta per ricordarci che eravamo

questo uno dei pezzi più iconici del lontano 1999. Loro, gli Eiffel 65, questo pezzo musicale li lanciò veramente nel mondo del panorama musicale e li abbiamo conosciuti, riconosciuti, riconoscibilissimi. Hanno cantato anche in italiano, tra l'altro, loro comunque, così tanto per darvi un'idea. Gli albori dei siti internet, che erano già arrivati da un paio d'anni, la rete che sarebbe diventata quella che ormai, insomma, conosciamo, ma i siti non erano proprio quelli, eh. Amici radioascoltatori, li vedo pronti dall'altra parte del video con qualche lacrimuccia, perché noi siamo nell'anno 1999, la prima settimana del mese di agosto 1999. Tra poco faremo quella case history che vi farà capire da dove viene l'euro, tra l'altro, ecco, perché lo dobbiamo al 1999, amici, questo euro meraviglioso, non è vero? Soprattutto per noi italiani, che ci ha raddoppiato dalla lira all'euro, tanto per dire. E allora, amici radioascoltatori, dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy, 24orenews.it, poi Roma, ci prendiamo la nostra primissima pausa e torniamo poi immediatamente con voi in un sogno di mezza estate sulla nostra antenna.

0: Radio Domus Nova.
1: Amica di giorno, compagna di notte.
2: Il mio, il tuo, il nostro sogno di mezza estate in una playa nazionale.

da quest'anno le discoteche poi sarebbero iniziate a chiudere di pomeriggio e sarebbero iniziato anche i programmi un pochino più tardi, ecco, tanto per dire. Anno 1999 che ha cambiato veramente il mondo, un po' in tutti i sensi. Lo stiamo scrivendo, lo stiamo ascoltando, c'è chi, come ogni anno, ci è capitato in queste settimane, chi si è sposato, chi invece ha perso il lavoro e poi mai più ritrovato. Ciao Filiberto. Ciao Simone, allora io devo dirti che l'anno 1999 da dimenticare, ma ci sono quegli anni che vanno dimenticati soltanto perché ti hanno portato una sfiga infinita. Eh sì, perché comunque ci sono quelle annate veramente che nascono male e finiscono peggio, questo è un dato di fatto. C'è chi ha avviato la sua attività commerciale come Margherita, quindi complimenti e auguri veramente di cuore a te e alla tua famiglia. Amici radioascoltatori, siamo nella prima settimana del mese di agosto, rigorosamente in onda, in diretta 1999, quindi insomma, ecco, come va? Va tutto bene in quest'anno? Per chi c'era e per chi invece non c'era, è anche una case history importante, perché proprio dal 1 gennaio 1999, accidenti, almeno per tutti coloro che dicono possibile, che noi ci abbiamo rimesso così tanto cost'euro perché viene 1900 e rotte lire. Sì, perché dal 1 gennaio del 1999, per ora era solo sulla carta, la moneta virtuale, per la trasformazione finanziaria, le banconote in monete reali arrivarono poi nel 2002, ma la lira inizia la sua transizione verso il passato, ecco. La cultura dello spettacolo, perché sempre a gennaio, il 10 gennaio, Canale 5, sui canali tra l'altro, sul canale statunitense BCO debutta una serie che cambierà per sempre la storia della televisione, parliamo di I Soprano, TV, della TV moderna. E poi a febbraio Sanremo con la follia pop, musica e TV italiana, Fabio Fazio lo presentava quell'anno, conduce un festival di Sanremo storico affiancato da Letizia Costa e del premio Nobel Renato Dubolco, vince Anna Oxa con Senza Pietà. Ma l'evento pop è l'ospitata di Britney Spears, allora diciamo decisamente, insomma, diciassettenne, che fa impazzire veramente l'Ariston. Baby One More Time, l'abbiamo incontrata durante la nostra compilation. Keep In My Dance, il leader appunto dei Pink Cold, viene catturato dai servizi segreti turchi, scandalo protesta e testimonianze politiche enormi anche in Italia, dove appunto aveva cercato rifugio politico. E poi a marzo Matrix e le bombe sul Kosovo. Il cinema il 31 marzo, il 30 marzo esce nelle sale americane Matrix, dai fratelli, oggi sorelle, Weekend, con i suoi effetti speciali in Brutal Time e cappotti di pelle nera ridefiniscono sicuramente il fitness cinematografico e la filosofia pop e l'estate, ma non solo, l'estetica della fine del 1900. E poi il 24 marzo la NATO dà il via all'operazione Allied Force, iniziano i bombardamenti sulla Jugoslavia per formare la polizia, tra l'altro, per questo tragico evento. È la prima guerra nel cuore dell'Europa, della fine della Seconda Guerra Mondiale. E poi, se dovessimo fare un excursus andando ad aprile, la tragedia di Colombine, la cronaca della società. Il 20 aprile due studenti pesantemente armati entrano nella Columbus School in Colorado, uccidono 12 compagni, un insegnante prima di uccidersi. Il mondo scopre che lo shock del Massachusetts scolastici e il dibattito alla vendita delle armi in America e l'influenza dei videogiochi violenti, come ad esempio Dokken-Pon. E poi ancora tecnologia, viene rilasciato il virus informatico ECO, noto anche come Cyber Daddy Studios, e i dati di milioni di computer in tutto il mondo confermano la fobia globale per la vulnerabilità dei sistemi operativi di quel periodo. Quindi diciamo che in generale ci eravamo già iniziati a far sentire, purtroppo, ecco, la vita sarebbe iniziata a cambiare veramente per sempre. E lo sappiamo, non soltanto il mondo in sé, assolutamente, ma proprio la consistenza stessa. Ecco, mettiamola un po' così. La consistenza stessa sarebbe cambiata radicalmente.

0: fenomeno musicale di 50 Special.
1: Mi porterà
0: Luna Pop, il fenomeno musicale qualche mese dopo, un inno alla pace a causa della guerra di Sarajevo, che appunto scoppiò in quell'anno 1999. Piero Liga Pelù e Il mio nome è mai più, in un sogno di mezza estate, 1999.

Io non lo so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

amici della generazione Z, Millennial, l'avete riconosciuta. Questo pezzo musicale non è del 2024. Eh no, è stato ripreso, rimasterizzato. A livello strumentale noi abbiamo ovviamente scelto la versione originale del 1999. Liga Giova Pelù con Il mio nome è mai più, mentre si combatteva nel Golfo, mentre l'Europa entrava ufficialmente in un periodo abbastanza particolare. E nel 2024, visto il periodo storico che stiamo vivendo e visto che l'essere umano della propria vita e soprattutto della storia non ci ha capito niente, eccoci qua che siamo sempre un po' a parlare purtroppo di guerre, proprio come quel lontano 1999. Il mio nome è mai più ci porta direttamente a prenderci la nostra seconda e ultima pausa. Continueremo l'excursus in 1999, nell'anno 1999, rigorosamente in onda, in diretta, qua sulle nostre frequenze della nostra antenna nazionale. Come dico sempre, continuate a scaricare la nostra applicazione, ci trovate in DAB, SAT, Web FM, come dove volete voi, anche nel canale TV SAT piuttosto che Sky. Siamo praticamente globalizzati, ecco, amici radioascoltatori. Ci sentiamo tra pochissimo, frizzate lì se potete, perché con questo caldo capisco perfettamente che, però, frizzarsi, pensare a qualcosa di fresco può farci solo che bene. A tra pochissimo.

0: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Anno 1999. Il mio, il tuo sogno insieme.

italiano, un sogno da ricordare, un sogno matrimoniale. Io non so parlare d'amore, anno 1999, insieme a Così è la vita di Mariella Nava.

0: anno 1999, anno di colonne sonore, anno di La vita è bella, il film pluripremiato.
1: Però ti ho detto tutto, voglio soltanto che tu sia felice.

Immaginate di essere possessore di una libreria e una grande star hollywoodiana viene alla vostra libreria. Siamo nell'anno 1999, da Notting Hill, quindi a Londra. Dopo un primo incontro che sembra, insomma, fugace, uno di quelli che dice vabbè, ma dove mi porterà questo incontro? Il classicone, la grande storia veramente che ha commosso, innamorato intere generazioni, perché comunque questo capolavoro tra La vita è bella, noi ci siamo avvalsi delle prime due posizioni, e Notting Hill, La vita è bella sono stati i film che nel 1999 hanno tenuto banco. Beh, sfido chiunque non aver visto almeno una volta nella vita questi due film. Ma se per il suo genere, a maggio usciva Star Wars e l'addio di Indurian al cinema. Dopo 16 anni di attesa, George Lucas riporta al cinema la saga, appunto, di Guerre Stellari, con Star Wars Episodio 1, La minaccia fantasma. L'accoglienza, quindi l'accoglienza critica è tiepida, colpo anche di J.J. Big Jesus, ma il botteghino è un tripudio planetario senza precedenti. La società in Italia viene approvata la legge invece che introduce la carta d'identità elettronica e la firma digitale, piccoli primessi e piccoli passi verso la digitalizzazione, quella che conosciamo. La calda estate del 1999, perché noi pensiamo che questa estate 2004, 2014, 2024, 2026, e dicono anche che la prossima 2027 sarà ancora più torrida, ma l'estate del 1997 è stato un concentrato assoluto di eventi estremi, dallo sport drammatico alla musica ribelle, fino all'avvento della pirateria di massa. Allora, anzitutto a giugno il dramma di Pantani e la rivoluzione di Napster. Napster nasceva ancora prima di Torrent e di Emule, perché sarebbero arrivati rispettivamente nel 2001 e nel 2002, distruggendo completamente la discografia mondiale. Cioè, le case discografiche non sapevano più come fare, da che parte dare i testi. Meno male che poi arrivò la musica in affitto, ecco, perché se no. Il 5 giugno, Madonna di Campiglio, il pirata Marco Pantani viene squalificato dal Giro d'Italia che stava dominando a causa di un valore di ematorico nel sangue superiore al 52%. L'Italia sportiva cade in depressione completa. Almeno il ciclismo, ecco, il mito di Pantani non sarà mai più lo stesso. Un 19enne di nome Sennen lancia appunto il software chiamato Napster, di cui vi ho annunciato poco fa, è la nascita del file sharing, cioè il peer-to-peer, cioè il dare e avere. Chi aveva un pezzo musicale veniva frammentato, è proprio il torrent, no? I guizzi dell'acqua, quella che sentite anche del mare. Immaginate un torrente, non vai mai a sapere chi ti ha dato un pezzo di canzone perché va a torrente. Effettivamente questi hanno campato per anni, ancora esiste, però adesso è a pagamento il torrent, perché hanno capito che la musica in affitto sarebbe stato veramente ufficiale, il Spotify avrebbe cambiato veramente la vita. Comunque sia, chiunque abbia una connessione internet all'epoca lentissima, 56 kilowatt, può scaricare MP3 gratis. L'industria discografica quindi entra ufficialmente in guerra contro, appunto, la digitalizzazione. Il 10 giugno terminano quindi Bomber Domanti, nato in Jugoslavia, accetto il ritardo delle truppe. A luglio invece del 99 il disastro e la tragedia americana. Dal 23 luglio al 26 si tiene invece il World Cup 99 a Rome, nello stato di New York. Deve essere la celebrazione dei 30 anni. Pace e amore, musica, si trasforma in un inferno in realtà, tra caldo, tra afa, tra frezzi dell'acqua astronomici, scariche veramente scarsa igiene e la musica rabbiosa di band come ad esempio Olympic piuttosto che Clom, il festival degenera e in rivolta, incendi, saccheggi, violenze anche sessuali. È la fine simbolica dell'era dell'innocenza dei grandi festival rock. Il 1999 ha segnato anche questo. Esce nelle sale cinematografiche American Pie ed è veramente un impero che lancia il filone della commedia adolescenziale corretta, diciamo, degli anni 2000, mentre nel cinema italiano si urla di torre e di terrore per il fenomeno di Bathgate.
nel 1999, il 16 luglio, un piccolo aereo pilotato da John Feinstein si schianta nell'oceano, invece scomparso nelle principali nei radar. Ad agosto, l'eclissi del secolo e il Grande Fratello alle porte, perché sarebbe arrivato anche lui. L'11 agosto si verifica l'eclissi solare totale più vista della storia, quella umana, visibile chiaramente in Europa e tra l'altro documentata dalle primissime dirette web. In Italia ci si attrezza con occhiali speciali di cartone venduti allegati con i giornali. C'è anche la televisione, perché in Olanda appunto la casa di produzione Endemol, eccola qua, testa un format rivoluzionario che cambiò per sempre il modo di intendere e di volere la TV, e da qui parte il reality, The Big Brother, il Grande Fratello, nel 1999 in Olanda. Nel 2000, a settembre precisamente, Canale 5, già arrivata a Mediaset, avrebbe annunciato dovranno andare tutti d'accordo, senza televisione, senza telefono, senza. E Daria Bignardi avrebbe segnato veramente il Grande Fratello, l'idea di chiudere degli sconosciuti in una casa veramente spiati dalle telecamere 24 ore su 24 cambierà radicalmente il nostro modo di intendere e di volere la TV. I tormentoni estivi nelle radio sulle spiagge italiane risuonavano ovviamente i 50 special di Luna Pop, Cremonini appena ascoltato, Vasco Rossi e l'elettronica, dei Blu Dab Dib Dab Da, e settembre il terremoto in Grecia e 140 vittime. Pochi giorni prima era stata la Turchia ad essere stata devastata da un sisma. La mutua assistenza tra i due storiche paesi rivela veramente una grande fraternità. Ecco, il 9 settembre del 1999, il 9/9/1999, Saga lancia il Nord America, la console, la Siga. È una macchina formidabile per i giovani e non solo. A ottobre, Fi Club è la popolazione mondiale. Il cinema esce nel cinema, appunto, il Fi Club, tra l'altro, che portò una grande società con il calcio delle Nazioni Unite. Il 12 ottobre la popolazione mondiale raggiunge ufficialmente la quota di 6 miliardi di persone, mentre a novembre lo scontro di settale. Il 30 novembre invece rinasce la conferenza delle organizzazioni Nazioni Unite olimpioniche, decine di migliaia di manifestazioni scendono in piazza bloccando le città e la nascita ufficiale del movimento No Global. E nel 1999 grande rivoluzione, che poi dal G8 di Genova del 2001, e poi siamo arrivati a dicembre, Putin già c'era al potere. E l'attesa dei bug, tra l'altro, perché il 31 dicembre, con una mossa a sorpresa durante il discorso di fine anno, Boris Yeltsin si dimette da presidente della Federazione Russa, affida il potere al suo primo ministro, un ex agente del KGB, quasi sconosciuto, quindi Vladimir Putin. 1999. Pensate voi, lui giovanissimo, tra l'altro, è una svolta epocale che cambierà ovviamente la geopolitica del nuovo millennio. Tra la tecnologia, il 31 dicembre il mondo intero festeggia l'arrivo del 2000 con il fiato sospeso. I tecnici informatici restano svegli nelle sale server per monitorare il millennium bug. Allo scoccare della mezzanotte le luci restano accese, gli aerei non cadono, i sistemi non collassano. Il 900 si chiude, quindi si chiude formalmente con un sospiro di sollievo proprio collettivo, stampando sicuramente lo spumante, lo champagne, ma in realtà il 1999 ci avrebbe cambiato per sempre in maniera assolutamente epocale, senza giacca e cravatta.

Il grande Nino D'Angelo a quel Sanremo del 1999, l'ultimo del millennio, si sarebbe piazzato alla posizione numero 8, tra l'altro con questo pezzo musicale senza giacca e cravatta. Amici radioascoltatori, ci avete inondato anche in questa prima settimana d'agosto del 1999-2006 con migliaia e migliaia di messaggi che continuano ad arrivare e campeggiare nelle nostre pagine ufficiali di Tempo Zero e Simone Papini, speaker radio televisivo, doppiatore. Amici radioascoltatori, l'appuntamento di questa settimana di Un Sogno di Mezza Estate termina qua. La settimana prossima apriremo ufficialmente il nuovo millennio, il 2000. E poi, come si suol dire in questi casi, a Dio piacendo e al ciel piacendo, l'estate prossima, 2027, partiremo dal 2001. Ecco, quindi apriremo il millennio però in quest'estate 2026, in quest'estate veramente torrida, durante la prossima estate, durante la prossima settimana, la seconda settimana del mese di agosto. Grazie per averci tenuto compagnia, rigorosamente in onda in diretta sulla nostra emittente. Grazie ancora veramente di cuore ai tecnici, ai fonici, a Milano, a livello radio televisivo, poi a Roma. E noi ci sentiamo la settimana prossima in un altro meraviglioso sogno di mezza estate con le macchine del tempo accese. Mi raccomando, eh! Ciao e buona settimana a tutti!

0: se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.
1: Lunedì 3 agosto 2026, la Chiesa ricorda Santa Lidia di Filippi. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: l'invidia è come un granello di sabbia, piccolo eppure in grado di accecare. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nell'anno 8 in Dalmazia l'esercito romano di Tiberio sconfiggeva gli Illiri in rivolta. Il capo dei Breuci però veniva catturato da quello dei Desiziati, segno che la ribellione non era sedata. Nel 1492 Cristoforo Colombo partiva per il primo viaggio a ovest verso le Indie, salpando da Palos con tre caravelle. Nel 1778 a Milano si inaugurava il Teatro alla Scala, progettato da Giuseppe Piermarini. Nel 1829 all'Académie d'Opéra di Parigi, prima assoluta per il Guglielmo Tell di Gioacchino Rossini. 90 anni fa, nel 1936, l'afroamericano Jesse Owens conquistava l'oro nei 100 metri piani alle Olimpiadi di Berlino. E nel 1952 il pilota della Ferrari Alberto Ascari vinceva il Gran Premio di Germania di Formula 1, avvicinandosi alla conquista del mondiale. Nel 1962 i minatori italiani, impegnati nella realizzazione del tunnel del Monte Bianco, completavano la propria metà dell'opera di scavo con 11 giorni di anticipo sulle squadre francesi. Nel 1975 entrava in commercio Pong, il ping pong elettronico da collegare al televisore, era il primo videogioco casalingo. Nel 1993, dopo il referendum che ha introdotto il sistema misto, l'Italia varava la nuova legge elettorale messa a punto da Sergio Mattarella, genericamente chiamata con il nomignolo di Mattarellum. Nel 2004 riapriva ai visitatori la base della Statua della Libertà a New York, chiusa dopo gli attentati dell'11 settembre 2001. E nel 2020 a Genova si inaugurava il nuovo viadotto Genova-San Giorgio, realizzato su un progetto donato da Renzo Piano dopo il crollo del Ponte Morandi di 2 anni prima. Sono nati il 3 agosto. Nel 1924 il giornalista e scrittore Piero Ottone. Nel 1941 il ginnasta oro olimpico Franco Menichelli, scomparso nel gennaio scorso. Nel 1944 il manager Vito Gamberale e nel 1950 il regista John Landis. Inoltre nascevano oggi anche i giornalisti Augusto Minzolini e Giorgio Terruzzi nel 1958, il rapper Bassi Maestro nel 1953, la principessa di Monaco Charlotte Casiraghi nel 1986 e Valeria Solesin, vittima dell'attentato a Bataclan di Parigi del 2015, nata in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 3 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di lunedì 3 agosto, un robusto campo di alta pressione di origine africana continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Tempo stabile e soleggiato anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi. Durante le ore più calde potranno formarsi soltanto alcuni locali e temporanei addensamenti sui massicci montuosi, senza fenomeni significativi. Temperature. La nuova settimana inizierà all'insegna del caldo intenso, a causa della presenza dell'anticiclone africano. Le temperature massime potranno raggiungere valori compresi tra 37 e 39 gradi nelle zone interne, con picchi localmente superiori nelle pianure e nelle vallate maggiormente esposte. Valori leggermente più contenuti lungo le coste, dove però sarà in sensibile aumento il tasso di umidità, con condizioni di afa particolarmente accentuata. Venti. I venti soffieranno inizialmente deboli dai quadranti nord-orientali, risultando progressivamente in attenuazione e in successiva rotazione dai quadranti sud-orientali. Nel corso della giornata, la ventilazione potrà presentare qualche temporaneo rinforzo, soprattutto lungo le coste. Mari. Il mare di Sardegna, il canale di Sardegna e il Tirreno saranno generalmente poco mossi, con moto ondoso localmente in aumento fino mosso nei settori maggiormente esposti alla ventilazione. In sintesi, quella di lunedì sarà una giornata stabile e molto soleggiata, caratterizzata da temperature elevate e afa in aumento soprattutto lungo le coste. Queste erano le previsioni del tempo per la Sardegna. Continuate a seguirci sui canali Facebook e YouTube di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma, che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo, una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio, i faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder, a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia, si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo, di Stefano Boragini. Disponibile su Amazon.
3: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.
5: Disco novità. Disco novità.
6: Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando, l'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di lunedì 3 agosto, un robusto campo di alta pressione di origine africana continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Tempo stabile e soleggiato anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi. Durante le ore più calde potranno formarsi soltanto alcuni locali e temporanei addensamenti sui massicci montuosi, senza fenomeni significativi. Temperature. La nuova settimana inizierà all'insegna del caldo intenso, a causa della presenza dell'anticiclone africano. Le temperature massime potranno raggiungere valori compresi tra 37 e 39 gradi nelle zone interne, con picchi localmente superiori nelle pianure e nelle vallate maggiormente esposte. Valori leggermente più contenuti lungo le coste, dove però sarà in sensibile aumento il tasso di umidità, con condizioni di afa particolarmente accentuata. Venti. I venti soffieranno inizialmente deboli dai quadranti nord-orientali, risultando progressivamente in attenuazione e in successiva rotazione dai quadranti sud-orientali. Nel corso della giornata, la ventilazione potrà presentare qualche temporaneo rinforzo, soprattutto lungo le coste. Mari. Il mare di Sardegna, il canale di Sardegna e il Tirreno saranno generalmente poco mossi, con moto ondoso localmente in aumento fino mosso nei settori maggiormente esposti alla ventilazione. In sintesi, quella di lunedì sarà una giornata stabile e molto soleggiata, caratterizzata da temperature elevate e afa in aumento soprattutto lungo le coste. Queste erano le previsioni del tempo per la Sardegna. Continuate a seguirci sui canali Facebook e YouTube di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma, che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo. Una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio, i faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia, si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo, di Stefano Boragini. Disponibile su Amazon.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
6: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
7: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
8: Ben ritrovati al nostro approfondimento, Pianetologi Reporter. Dunque parleremo di biodiversità e di cambiamenti climatici. Due argomenti che sono molto di attualità. Lo faremo con un esperto in materia, preparatissimo, lui è Michele Zanetti. Subito il nostro servizio dal Campalto Venezia, siamo proprio a due passi dalla città lagunare, intervistato in occasione di un convegno. Vediamo.
9: Ecco, qui con noi Michele Zanetti, una spiegazione eccellente questa sera. Abbiamo visto qui in conferenza tante problematiche legate all'ambiente, alla tutela dell'ambiente. Ecco, innanzitutto se ci può parlare un attimo della vostra associazione, che è storica del territorio qui del Veneto orientale.
10: La nostra associazione è nata 52 anni fa, precisamente nell'aprile del 1974, con finalità innanzitutto di divulgazione culturale, quindi di divulgazione della cultura naturalistica, ma anche della difesa della biodiversità territoriale. E quindi abbiamo sostenuto la battaglia per l'istituzione dei parchi naturali, abbiamo lavorato moltissimo con le scuole e abbiamo realizzato un centro didattico naturalistico che ospita circa 4.000 visitatori scolari ogni anno, che si chiama Il Pendolino e che è tuttora attivo. Ora, l'associazione è un'associazione di volontariato, chiaramente. Abbiamo prodotto anche una bibliografia corposa documentando la ricca biodiversità territoriale. Però stiamo soffrendo la situazione che riguarda tutte le associazioni di volontariato novecentesche, a cui i giovani non prestano più l'attenzione che noi speravamo.
9: E infatti anche qui in conferenza non vedo giovani, ecco, manca la presenza giovanile, come mai secondo lei?
10: Ma i giovani si accontentano del virtuale e quindi i social sono la realtà che ritengono essere tale. In realtà, qui è un gioco di parole, la loro realtà territoriale sta intorno ai luoghi in cui vivono. Però sembra che siano completamente estranei a questo contesto, al punto da non conoscere neppure l'identità bioecologica del proprio territorio. E questo è un limite che peserà soprattutto sul futuro di queste zone, perché probabilmente i giovani se ne distaccheranno e non concorreranno ad elaborare le strategie di conservazione che invece sarebbero necessarie.
9: Assolutamente sì, proprio dei territori, quello che noi stiamo notando anche qui in Alto Adriatico, di una continua cementificazione anche in zone dove i terreni sono più bassi rispetto a livello del mare. Ecco, questo che cosa potrà provocare, quali conseguenze in caso di avversità meteo?
10: Noi abbiamo ormai un'esperienza consolidata, anche per effetto degli eventi meteoclimatici estremi, su cosa significhi impermeabilizzare grandi superfici. Eppure, nonostante questo, e nonostante tutto il progresso e i problemi che ne sono derivati, continuiamo con queste scelte. Il Bosco dello Sport ne è un esempio chiarissimo, insomma, ci sono ettari ed ettari di parcheggi che chiamano bosco semplicemente perché ci sono gli alberi nelle aiuole sparti traffico, ma che del bosco non ha assolutamente nulla. E questi saranno problemi del futuro in ragione del fatto che il riscaldamento globale sta determinando eventi che sono sempre meno controllabili e quindi, per quanto studino soluzioni che a loro avviso sono adeguate, tra qualche anno non lo saranno più e ne deriveranno gravi problemi economici.
9: Ecco, questa zona è anche nota perché storicamente era piena di boschi, soprattutto la parte orientale della regione. Mi viene in mente ad esempio il bosco di Cessalto, ecco, vicino abbiamo la località Ceggia, che per noi ci ricorda un mini esodo toscano dei nostri nonni, diciamo, che vennero per motivi di lavoro poi dalla Val di Chiana in Veneto orientale, proprio lì a Ceggia, ecco. E questo bosco qui è quello che è rimasto di una lunga serie di boschi, insomma, foreste proprio.
10: Sì, dobbiamo pensare che a fine Ottocento la stessa Mestre era circondata da realtà forestali importanti. Basta verificare sulle cartine, diciamo, topografiche del territorio per avere la percezione di questo patrimonio forestale che è stato distrutto con la Prima Guerra Mondiale. Attualmente, e grazie ai contributi europei, da soli non l'avremmo mai fatto, abbiamo ricostruito un certo patrimonio forestale. Il solo comune di Sanstino ha realizzato 108 ettari di nuovo bosco, che ormai ha 30 anni e che sta già producendo evidenti benefici sul territorio, di carattere idrogeologico, in termini di biodiversità, di qualità del paesaggio, eccetera. Certo è che questi nuovi boschi stentano ad assumere i caratteri bioecologici dei boschi storici tipo Cessalto perché mancano alcune componenti, tipo la fioritura del sottobosco, cioè le piante tipiche del sottobosco di Cessalto, raccontano la storia naturale degli ultimi 6.000 anni, ma in questi nuovi boschi non ci sono. Per cui dobbiamo insistere nella creazione di una rete forestale che metta in connessione i boschi storici con quelli attuali, in modo tale che questi organismi possano migrare spontaneamente nelle nuove realtà.
9: Ecco, la biodiversità, lei ha toccato questo argomento oggi dando anche molto spazio. Quello che mi ha colpito, la famosa zanzara tigre, che una volta non c'era e che io ricordo dal circa dal 99-2000 è presente, e devo dire che di giorno non si può stare in giardino, assolutamente. Ricordo in quei periodi prima di questa cosa noi si era fuori all'ombra a mangiare il gelato, a bere il tè, insomma in compagnia anche con i vicini di casa. Oggi vedi tutti questi giardini, bei dondoli fuori, però non c'è nessuna persona. Da dove è venuta questa zanzara cosiddetta grigia tigre?
10: La zanzara tigre ci è stata donata, tra virgolette, dall'Estremo Oriente con l'acqua di ristagno nei pneumatici da rigenerare.
9: Allora è vera questa cosa qui, che io non ci credevo molto, è vero, me lo conferma.
10: Le larve di zanzara tigre sono arrivate con questo mezzo ed essendo una specie forestale si insedia chiaramente nelle aree anche urbane dotate di verde, per cui determinati giardini, soprattutto se sono ricchi, hanno questo limite fortissimo, siccome sono attive di giorno e praticamente sono complementari alle nostre zanzare che sono attive al crepuscolo e di notte, non si può più scendere in giardino e goderselo come si dovrebbe. Ma questa è soltanto una delle decine e decine di specie alloctone che abbiamo introdotto e che rappresentano un grave limite ecologico nel nostro territorio.
9: Ecco, un'ultima cosa, io ricordo anche i rospetti, i rospi che si vedevano di sera sui marciapiedi, proprio lì nella nostra zona a Montepulciano, arrivavano anche di grosse dimensioni, alcuni erano veramente grossi che stavano sulle due mani e arrivavano poi vicino lì alla stazione, andavano sui binari. Ecco, oggi non si vedono più, cosa possiamo dire su questo in finale, giusto per completare?
10: Beh, possiamo dire innanzitutto che gli anfibi sono formidabili indicatori di qualità dell'ambiente, della qualità biochimica dell'ambiente, quindi se sono scomparsi i rospi smeraldini, che sono i rospi più antropofili, cioè quelli che occupavano l'ambiente urbano in sostanza, questo è un segnale preoccupante. Probabilmente la loro scomparsa è dovuta al diserbo chimico dei marciapiedi, che viene fatto con una certa regolarità dagli enti pubblici, i quali non hanno minimamente valutato le conseguenze, ma hanno semplicemente scelto la scorciatoia che consentiva risparmi economici per effettuare un'operazione di manutenzione dell'ambiente urbano. E però non sono scomparsi solo i rospi smeraldini, ma anche le rane verdi della campagna. E questo è un altro segnale molto preoccupante che riguarda il degrado e la qualità delle acque di superficie.
9: Ci vuole ricordare la sua associazione, giusto per fare un po' di pubblicità, mi sembra il Mino è stato così gentile a darci queste informazioni.
10: Grazie, è l'Associazione Naturalistica San Donatese, che si trova in internet www.associazionenaturalistica.it, con un ricco sito nel quale sono riportate le nostre attività, le nostre pubblicazioni e i nostri progetti. Grazie.
9: Ringrazio tanto, le auguro buon lavoro, è stato gentilissimo.
10: Grazie, grazie a voi.
8: Ripeniamo da studio, ringrazio per queste informazioni Michele Zanetti, grazie anche a voi che ci avete seguito, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.
1: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
11: Gli altri sono te. Rispettati.
12: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore. Welcome.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole e ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del GRI è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa, all'altezza dello svincolo di Serdiana, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di lunedì 3 agosto, un robusto campo di alta pressione di origine africana continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche stabili, asciutte e ampiamente soleggiate su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo il litorale occidentale, il versante orientale e le coste meridionali. Tempo stabile e soleggiato anche sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi. Durante le ore più calde potranno formarsi soltanto alcuni locali e temporanei addensamenti sui massicci montuosi, senza fenomeni significativi. Temperature. La nuova settimana inizierà all'insegna del caldo intenso, a causa della presenza dell'anticiclone africano. Le temperature massime potranno raggiungere valori compresi tra 37 e 39 gradi nelle zone interne, con picchi localmente superiori nelle pianure e nelle vallate maggiormente esposte. Valori leggermente più contenuti lungo le coste, dove però sarà in sensibile aumento il tasso di umidità, con condizioni di afa particolarmente accentuata. Venti. I venti soffieranno inizialmente deboli dai quadranti nord-orientali, risultando progressivamente in attenuazione e in successiva rotazione dai quadranti sud-orientali. Nel corso della giornata la ventilazione potrà presentare qualche temporaneo rinforzo, soprattutto lungo le coste. Mari. Il mare di Sardegna, il canale di Sardegna e il Tirreno saranno generalmente poco mossi, con moto ondoso localmente in aumento fino mosso nei settori maggiormente esposti alla ventilazione. In sintesi, quella di lunedì sarà una giornata stabile e molto soleggiata, caratterizzata da temperature elevate e afa in aumento soprattutto lungo le coste. Queste erano le previsioni del tempo per la Sardegna. Continuate a seguirci sui canali Facebook e YouTube di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: ambiti anche nella giustizia.
1: Tipo?
0: Analizza documenti, organizza grandi quantità di dati e aiuta a trovare informazioni più velocemente.
1: Quindi fai compiti che nessuno ha voglia di fare.
0: Diciamo che aiuta con il lavoro più ripetitivo, dai.
1: E fin qui ci sono.
0: Ma immaginati un'altra situazione.
1: Quelle che ti piacciono tanto?
0: Esatto. Una telecamera intelligente riprende un incidente. La IA analizza le immagini e conclude che una certa auto è passata ad esempio con il rosso.
1: Quindi ha visto tutto?
0: O almeno sembra averlo visto.
1: E allora perché non può testimoniare?
0: Perché un testimone non deve solo raccontare ciò che ha osservato.
1: E cos'altro deve fare?
0: Deve assumersi la responsabilità di quello che dice.
1: Giusto, può essere interrogato.
0: Può essere contraddetto e spiegare come è arrivato alla conclusione.
1: E una I?
0: E qui iniziano i problemi.
1: Sì, ma perché?
0: Perché spesso non ragiona come una persona.
1: Quindi non può spiegare davvero il suo ragionamento.
0: Non nel modo in cui lo farebbe un essere umano, dai.
1: E se sbaglia?
0: Non può essere ritenuta legalmente responsabile.
1: Già. Direi che non puoi convocare un algoritmo e chiedergli conto delle sue scelte.
0: Esattamente.
1: Però, aspetta, anche gli esseri umani sbagliano, dimenticano dettagli, si confondono e mentono. Quindi siamo sicuri che un testimone umano sia sempre migliore?
0: Questa è una bella domanda. Infatti molti esperti discutono proprio di questo, sai?
1: Cioè?
0: Cioè, da una parte abbiamo persone che possono sbagliare per emozione, paura o memoria.
1: Dall'altra una macchina che non si stanca e registra tutto.
0: Ma può anche commettere errori diversi, come dati incompleti, interpretazioni sbagliate o problemi del sistema.
1: Quindi il fatto che sia una macchina non significa automaticamente che abbia ragione. Non basta mica dire l'ha detto la I.
0: Anzi, proprio perché è una tecnologia complessa, bisogna capire come è arrivata a quella conclusione.
1: E non sempre è facile. Quindi per ora niente AI sul banco dei testimoni.
0: No, per ora proprio no.
1: Anche perché me la immagino male. Giura di dire la verità. Tutta la verità, nient'altro che la verità?
0: Sì, e lei risponde, errore di sistema!
1: Esattamente.
0: Però forse la vera domanda non è se la I possa o meno testimoniare, ma cosa significa davvero fidarsi di un testimone? Che sia una persona o che sia una macchina? Questa è un po' la riflessione di questo lunedì, ma vorrei sapere cosa ne pensate direttamente sui social della radio. Per oggi era tutto, a domani!
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI!
3: Sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio.
2: State ascoltando Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
1: Con il peperoncino e un po' di saleta ti protegge la Madonna dell'ingoroneta.
4: Smooth, jazz, funky, groove, black, chill out e tanta altra musica di stile.
2: Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
1: Con l'olio, il sale e l'aceto mi protegge la Madonna dello sterpeto.
2: Un programma di Patrizio Sigone.
1: Corno di bue, latte scremeto, proteggi questa casa dall'innominato.
5: No, questa volta devo dire la verità, l'ho chiesta io. E l'ho chiesta io alla regia di farmi una sigletta particolare, perché voglio dire, sta per finire la seconda stagione di Chilling Me Softly Smooth Night. Come è andata bene la prima, la seconda è stata stupenda, quindi facciamo gli scongiuri per la terza stagione, che prenderà il via a settembre del 2026. Ben ritrovati, sono Patrizio Sigona e un Chilling Me Softly a tutti. Cosa c'è da dire oggi? Tantissime altre cose prima di questo breve periodo agostoniano in cui andremo ad ascoltare ancora Chilling Me Softly, ma the best of Chilling Me Softly, tutto il meglio che abbiamo ascoltato dall'inizio dell'anno fino ad oggi. Però prima di arrivare a queste selection possiamo ancora godere dell'ultima musica arrivata qui sulla mia scrivania.

E siamo partiti subito con una di quelle ultime arrivate qui sulla mia scrivania, che ricordo essere Chili Mi Soffri, il programma dove ci sono tutte le novità che arrivano da tutto il mondo di quella che si chiama la Contemporary Jazz. Nel caso specifico siamo andati ad ascoltare un gruppo che si chiamano MLPM, che sono nient'altro che gli iniziali di quattro grandissimi artisti: Frank McComb, Tony Linsley, John Pretis e Eddie Mielefeld. Questi sono gli MLPM. Questo brano era famosissimo, Don't Let Nothing Hold You Back, di Delvin, un brano del 2021 ripreso da questo ultimo singolo appunto degli MLPM. E abbiamo iniziato proprio alla grande, ma continuiamo. Three Style, Sunset Vibes, a Chill It Me Softly, Smooth Night.

dalla vostra bravura a trovare gruppi e cantanti, nonché artisti al più sconosciuti ma di un'elevatura straordinaria, come questo progetto dei Decorsiculture di Roland Sams. Chi l'avrebbe mai saputo se non attraverso qualcuno di voi che me l'ha suggerito, perché utilizza il mitico numero di telefono di WhatsApp 327-6852-592 per consigliarmi anche dei brani da mandare in onda, come questo qui appunto, con la regia di Roland Sams, i Decorsiculture con Golden Hour Groove, una novità assoluta di Chill Me Softly, Smooth Night. Come sempre una novità assoluta anche questa di Eric.

0: Ultimo singolo per questa coppia straordinaria, Eric's XX e Mario Meadows, con queste Strade dell'Oro, Streets of Gold, una novità qui a Chilling Me Softly Smooth Eyes.
1: State ascoltando
2: Chilling Me Softly,
1: un programma di Patrizio Sigona.
0: Torna dopo tanti anni Euge Groove col suo ultimo album, The Phoenix.

0: Un ottimo album, questo ultimo di Hugh Grove, sassofonista americano. Ricordo il titolo The Phoenix, la Fenice, e non a caso ovviamente il titolo sta a indicare questo percorso che ha fatto l'artista dopo l'intervento al cuore, insomma lo ha in qualche modo destabilizzato, ma tutto è tornato con la solita voglia di ricominciare, con la sua rinascita in questo album. Andate a sentire la recensione, a leggerla, sta su Chilling Me Softly Smooth Night. Ma adesso un amico, Mike Murray.
1: Hi, I'm Mike Murray and I also play on Chilling Me Softly Smooth Night.
0: Anche per lui una stranovità, uscito il 24 di luglio, quindi qualche giorno fa, uno di questi giorni, Days of This. Questo è il titolo del suo ultimo singolo, Mike Murray.

0: fa il mio amico Mark Murray, ma io sarei ore, giorni interi ad ascoltarla, assolutamente, queste atmosfere così eleganti, questa musica che ti prende, ti trasporta, ti trascina, ti porta a sognare, a viaggiare, insomma bravo Mike, riesci a conquistarmi pienamente. Bello anche questo suo ultimissimo singolo che abbiamo avuto anche in anteprima, ma fino al 24 non l'ho potuto mandare in onda perché sono una persona corretta, quindi Mike apprezza queste cose da parte del tuo amichetto Patrizio. Comunque, Mike Murray col suo ultimo singolo, ripeto il titolo, Days Like These, giorni come questi, giorni come questi ragazzi, fa un caldo a Roma bestiale, ma mica solo a Roma, anche a casa di Mike Murray, so sicuro, fa caldo ovunque.
1: Dove c'è il jazz, c'è Cilimmi Softly Smooth Night, un programma di Patrizio Sigona.

0: La 5. Io non me lo ricordo. Cosa ho fatto nel 2005 non me lo ricordo affatto. Però vi posso dire cosa faceva Jeff Lobert nel 2005. Stava in California, presso gli studi della JH Sound, a registrare un album che è stato tra i più belli della sua carriera, Flipside. E da questo album ho voluto riproporvi la traccia numero 5, bellissima, Santa Monica Triangle. Queste sono le chicche di Chili Me Softly.
1: Ciao, sono Vincenzo Schettini, da influencer spero di influenzare chi è alla guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
2: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
1: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto, senza problemi.
2: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

quante volte voi avete simulato di suonare la chitarra. Magari state ascoltando un brano musicale che vi appassiona, vi prende particolarmente, e partite con la mano sinistra a fare delle svisate, come si dice in termine tecnico, su una improbabile tastiera, e con la mano destra addirittura a cercare di fare gli arpeggi più raffinati. Sì, è così. Lo so, perché mi succede anche a me. Poi io sono bassista, per cui alla fine mi viene addirittura da fare il famoso giro di basso, anche se non lo conosco, ma ci provo con tanto di picchiettata, slap. Ed era Peter DeMarc, a proposito dei chitarristi, col suo nuovissimo New Bounce, una novità qui a Chilli Me Softly Smooth Night, come tutte le altre novità che vi porto tutte le settimane. Adesso, a proposito di novità, un signore da ascoltare. Non l'ascoltiamo spesso e volentieri, ma vale la pena. Lui si chiama Victor Kanglip e questa è la melodia del paradiso, Even

Questa è la musica di Smooth Night.

La meraviglia del duo, quello che è il duo acustico, voce e chitarra. La voce è quella di Arpi Aalto e la chitarra è quella di Aram Wardanian. È in questa canzone che è stato un grande successo di Antonio Carlos Jobim, Wave. E dopo l'onda Wave, Fred Robertson ci riporta indietro negli anni. Ci porta ai Billy Preston con Nothing from Nothing. Ve la ricordate? 1974. Billy Preston con questa canzone invece reinterpretata da Fred Robertson a Chill Me Softly, Smooth Night con Patrizio

Robertson, che non era altro che un rifacimento di una canzone del 1974, ci ha riportato indietro, in realtà negli anni, andando a riscoprire un Joe Sample della prima maniera, quando faceva parte dei Crusaders, con questo suo In All My Wild.

Certe canzoni ti aprono proprio il percorso di un ricordo. A me improvvisamente mi è sembrato di essere tornato indietro di 50 e passa anni. Era il 1974. Io ero allora fresco disc jockey, quindi avevo appena iniziato questa carriera. Da poco avevo iniziato a dire le stupidaggini attraverso un microfono radiofonico. E allora ancora ricordo la

radio si chiamava Radio Eurosound, io proponevo un programma che era innovativo, tutte novità che arrivavano da tutto il mondo. Allora queste erano le novità che arrivavano da tutto il mondo: un po' di disco, un po' di funky, un po' di fusion. Ancora fusion non c'era, non si chiamava così, si chiamava disco funky. E appunto i Crusader erano tra i brani che prediligevo. E i ricordi sono passati tanti anni, 1984, tanti, ma torniamo ai tempi d'oggi. Che hai da dirci? Lui si chiama Joseph Conrad, dici qualcosa? Sì, di musica latina, prepariamoci a muovere il bacino.

0: Social Conrad, che è molto famoso nel suo paese, il Brasile, perché è un compositore, un cantante, un trombonista, avete sentito che suoni, ma soprattutto perché ha questo suo modo di interpretare il jazz moderno, una contemporary jazz fatta di tanti suoni, quelli latini, quelli del funk, quelli tipicamente jazzistici, tutto mischiato assieme. Questo è il suo ultimo album, si chiama Bocca, no trombone, e questo brano che abbiamo ascoltato è Bocca, Bocca numero zero, eh? Come si dice in brasileiro, Bocca numero zero. Vabbè, sì, ciao perde. Vi ricordo che questa è Chili Mi Soffli e queste sono le novità.
1: Siete in ascolto di Smooth Jazz and Beyond, conduce Patrizio Sigona.
0: Novità sulle novità, l'ultimo di Patrick Yandall, suo ultimissimo album, e questa è Center of Unity. A Chili Mi Soffli, Smooth Night.

0: Quando c'è l'estate sbocciano come fiori un po' ovunque, sui prati, tra le rocce, i festival jazz. Quest'estate ne abbiamo già proposti, vi ho interessato a diversi festival jazz organizzati da amici, da persone che conosco anche personalmente, e molti altri invece sono stati proposti ma non avevo minimamente nessun contatto, però lo faccio per l'amore del jazz e quindi vi voglio informare anche di questo che sta per arrivare, che si tratta del Priverno Jazz Festival che si terrà ai primi di agosto. Però c'è il nostro amico Angelo De Nardis che viene a presentarcelo. Ciao Angelo!
1: Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Priverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Priverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto di scena il Villanueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un crossover di jazz e Sud America. La serata finale il 9 agosto, sempre alle 22, con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le tre serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno Jazz Festival.
2: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
3: Ministero delle Imprese del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Das Omen.
5: Stio, senti anche tu quello che sento io?
6: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
5: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: 327-68-52-592. Ripeto, 327-68-52-592. Ma perché vi do il numero del WhatsApp di Chile Mi Soffles Monnight? Perché, come sapete, il programma ha un suo numero proprietario di WhatsApp a cui potete mandare qualunque cosa. E per esempio il nostro caro Roberto, che ormai è diventato il consulente ufficiale di questo programma, perché è lui che mi propone sempre qualche novità, qualche chicca, qualche nuovo brano che nemmeno io conosco, come per esempio questo ultimo di Jets Old Outs che si chiama Conas Coffee. E a proposito del caffè, visto che abbiamo superato abbondantemente la mezz'ora, se non di più, di trasmissione, forse anche un'ora, ce ne sarebbe bisogno. E quindi ce lo andiamo a prendere, ma prima di andare a prenderci un caffettino, andiamoci ad ascoltare l'ultimo singolo dei QDC, New Sensation, a Chile Me Softly.
1: Smooth Night.

A chi non è mai successo di dover in qualche modo rovinare, compromettere un rapporto d'amore? A me sempre, devo dire la verità, casomai il contrario è stato molto raro. Però diciamo che anche Marcel Anderson sta vivendo questa situazione. Allora, questo suo disco che risale a qualche anno fa, molto bello, ve l'ho voluto riproporre, Trusted Love Relationship, Marcel Anderson con Evan Taylor. Ma adesso Ultra Blue.

0: qualcosa che possa compromettere una relazione d'amore. Prima ne abbiamo parlato. Una cosa che compromette quasi sempre la relazione d'amore è l'estate. Eh sì, perché d'estate succede sempre qualcosa di strano. Chiamiamolo di strano. Sono gli Ultra Blu insieme a Gabriela Anderson e a Pete Balasco, che appunto ci vanno a raccontare di qualcosa che possa essere l'estate. Something Like Summer, questo è il titolo di questo delizioso e molto estivo brano, eh? E quindi, certo, quanti ricordi giovanili a proposito delle storie compromesse e l'estate. Quanti ricordi giovanili.
1: Jazz, the magic of music.
0: Eccolo il re della smooth jazz, della rhythm and blues, ma soprattutto del soul, Will Downs.

Beautiful to me, so beautiful you are. Ma adesso non me la metto a cantare perché altrimenti oscurerei un pochino la voce di Will Dynam e non mi va di sottomettere alla mia bravura tale personaggio. Ma scherziamo, Will Downing, quello che racconta l'amore, l'amore estivo, l'amore invernale, l'amore, l'amore in generale, meglio di tutti noi. Beautiful to me, dall'album Emotion del 2003, sono andato a ripescarlo perché mi piaceva tantissimo e sono sicuro che anche a voi piace. Ma parliamo di amore con Big Poppy, questa è una novità, si chiama Love Out.

0: musica elegante è su
1: Chillin' Me Softly.
2: Smooth Night.
1: Chillin' Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.
3: Era il 1984 quando The Barge scrisse questa canzone, Who's Holding Donna Now, ripresa poi qualche anno dopo nel 1991 da questo signore, Dave Foster.

Io mi sa che il 327-68-52592, cioè il numero WhatsApp, non ve lo do più, perché mi avete subito scritto. È stato Enrico che mi ha detto: carinissimo, tu mi stai compromettendo non l'amore ma la curva glicemica, intesa come il programma di stasera. Soprattutto questi ultimi brani sono tipicamente molto romantici, molto così, no? E quindi inficiano sulla curva glicemica. In effetti Cile mi soffri a questo di scopo, cioè quello di tenervi tranquilli, rilassati. Il titolo lo dice: Chilling Me Softly. Per i meno avvezzi alla lingua inglese, chill vuol dire appunto serenità, tranquillità, rilassatezza. Chilling Me Softly, riprendendo il grandissimo successo che fu di Roberta Fleck addirittura, è Chilling Me Softly, Killing Me Softly with this song, eccetera, riprendendo quel tipo di nome venne dato alla canzone. Il nomignolo Killing Me Softly Moon Night proviene da quello, ma vuole indicare proprio questa tranquillità, questa serenità che io in qualche modo devo trasmettere a voi, che mi immagino essere con la cuffietta, belli rilassati, magari al mare, sdraiati su un lettino, oppure a casa, sul divano, o in montagna, sotto un albero, a rinfrescarvi la mente, il corpo e l'anima con questa musica. Siamo arrivati alla fine, andiamoci a godere l'ultimo brano per oggi. Sono i De La Soulange. Elisse, una novità per Chilling Me Softly. Ci sentiamo dopo per i saluti. Tanto godiamoci Elisse.

0: seconda stagione di Chilli Mi Softly, per poi riprendere a settembre con la terza stagione. Nel frattempo, per il mese di agosto, vi ricordo che non siete abbandonati, ma Chilli Mi Softly ci sarà sempre su questa radio, sempre nello stesso orario, con il meglio di Chilli Mi Softly. Io vi selezionerò da tutte quelle che sono state le puntate e gli appuntamenti che abbiamo trascorso insieme da inizio anno fino ad oggi, quelle che secondo me sono stati i brani, i tratti più interessanti, più carini, più divertenti dei programmi che io ho condotto durante l'inverno, la primavera e anche ultimamente nell'estate 2026. Quindi l'appuntamento è con The Best of Chilli Mi Softly a partire dalla prossima settimana e per tutto agosto. Noi ci risentiamo a settembre. Grazie, un bacio da Patrizio Sigona.
1: Avete ascoltato
2: Chilli Mi Softly
3: Smooth Night,
2: un programma di Patrizio Sigona.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

beautiful.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati. Hi there.

0: In the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Ciao a tutti, sono Alex DC, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex DC.
2: Hai capito?
3: Ho capito sì, mica succede.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.